0: Mark and Cremant con Partenope, canzone in cui i protagonisti sono i The Colors e Serena Brancale. No?
1: Bella, bella, questa canzone molto estiva, devo molto dire. Si estiva, chiama Partenope, appunto. Bella. L'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta, buongiorno a tutti quelli che si coccolano e si lasciano coccolare da
0: sì.
1: alcuni cibi che quasi sempre appartengono alla categoria dolci. Quindi pochi hanno detto il gelato, ma molti la cioccolata anche d'estate.
0: È vero.
1: E poi i fritti. I cibi fritti come le patatine fritte, croquet, magari anche da noi c'è il calzone ripieno.
0: Sì, sì,
1: però
0: calzone
1: non credo sia universalmente riconosciuto.
0: No, però io ho alcuni amici che ogni tanto mi dicono: se ho voglia di un calzone fritto, andiamocela a mangiare con la scarola.
1: Con la scarola,
0: in genere è buono con la scarola.
1: Il classico mozzarella e pomodoro.
0: Mozzarella e pepe, mozzarella anche, e pomodoro, anche sì, sì.
1: Anche
0: sì,
1: cacio
0: va.
1: E pepe, credo.
0: Vai.
1: No, con la ricotta.
2: Cicoli e ricotta.
0: Sì. Cicoli e ricotta. Sì, sì, anche cicoli e ricotta, buono. Buono.
3: Tipo la frittata caprese.
0: La frittata caprese? Così?
1: La frittata caprese.
0: Lei mangia una frittata caprese.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Secondo me la lasagna.
0: Ah no, stanno ancora sono messaggi di chi indovina.
1: Sono dei refusi.
0: Dei refusi di quelli che provano a indovinare sì, cosa stavo preparando. Sì. Pica.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Il mio cibo preferito sono i noodles.
1: Dovremmo avere, scusa,
0: il
1: regista.
0: Il suo cibo rifugio sono i noodles.
1: Anche a mio figlio piacciono, ogni tanto li compro, li mangio
0: brava,
1: anch'io.
0: Brava, tuo figlio.
1: No, volevo dire al nostro regista che dovremmo avere anche noi degli effetti da inserire quando lui sbaglia.
0: Esattamente, brava.
1: Dacci una cosa qua che
3: ciao Pippo, ciao Adriana, il mio comfort food è sicuramente la pizza. La trovi in ogni minuto, in ogni posto, anche nel freezer.
1: Cos'è
0: allora, chi dei presenti qui in studio mangerebbe la pizza adesso?
1: Io.
0: Anche due. La pizzetta quella alta
1: io,
0: da teglia.
1: Io.
0: Solo Arduino no. Arduino non mangerebbe.
1: Perché secondo me
0: la
1: ha già mangiato
0: da te. Vuole il dolce Arduino. Vuole
1: secondo
0: ancora...
1: me ha già mangiato.
0: Tu mangeresti la pizzetta
1: qua.
0: In teglia adesso? Un'altra
1: sì.
0: dice.
1: Un'altra l'ha già mangiata.
0: Già mangiata una.
1: Vai, sentiamo.
4: Io adoro il gelato sia d'inverno.

0: d'inverno che d'estate, lo mangio sempre, anche perché io adoro le cose fredde, anche l'acqua la bevo di frigorifero di inverno.
1: No, mai.
0: Quindi il gelato.
2: No, Adriana, ma ho fatto il sondaggio interno, posso farlo con gli ascoltatori?
1: Ma tu puoi fare quello che vuoi.
2: Vai,
1: Pippo.
2: No. Sì,
1: puoi andare anche oltre le 9 in Good Morning Kischischi di ospitalità e vai a fare l'altro sondaggio.
2: No, al volo ce la facciamo. Allora, quanti di voi in questo momento mangerebbero una pizzetta? La pizzetta, quella della teglia, quella alta, quella quadrata.
1: Vabbè, la pizzetta.
2: O rettangolare.
1: E poi in ogni posto
2: anche
1: c'è
2: la tonda? Mettiamoci anche la tonda.
1: La tonda, poi c'è il
2: però
1: triangolo.
2: Però non quella da forno a legna a quest'ora. Mi andrebbe più quella da forno elettrico. Quella da forno a legna mi va la sera o la pranzo.
1: La pizzetta, come vi pare, come la trovate?
2: Allora, 347-490-0042. Quanti di voi ne mangerebbero una a quest'ora? Stanno già arrivando i vari io. Vai.
3: Kiss a tutti, sono Jack. Allora, Pippa, Adriana, il mio cibo coccola sono le tortillas. Kiss a tutti.
2: Adriana le fa a tortillas. Lo ricordiamo il sabato pomeriggio con la Kiss Play Chart.
1: È proprio una gastronomia il sabato pomeriggio.
4: Ciao Pippo e Adriana.
1: Ciao.
4: Sono Davide a Milano. Da me quello che non può mancare, sia estate che inverno, i ghiaccioli.
1: Beh, ok,
5: sì, ciao Kiss, il mio comfort, diciamo, quando voglio di qualcosa di buono, il gelato. Che mi piace mangiarlo direttamente dalla vaschetta, magari un po' squagliato in modo da avere bello morbido.
1: Poi vengo
5: morbido
1: a casa tua.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Il
3: nostro cibo coccola, e parlo per me, mia moglie e il nostro figlio, è la brioche col gelato.
1: Hai ragione.
3: E la raggiungiamo in qualsiasi momento della giornata, quando vogliamo noi, anche di mattina per fare colazione, anche se siamo qua in Germania, perché compriamo adesso queste brioche tipo hamburger che sono dolci, la vaschetta di gelato, e ce l'abbiamo sempre a casa.
1: Ah, la fate
2: allora,
1: voi a casa?
2: Sì, volevo salutare Simona che vive a Monaco di Baviera, da dove ci sta ascoltando. Ha scritto: io qui a Monaco di Baviera posso vederla solo nei miraggi, la pizzetta. Le pizze si trovano ovunque, ma la pizzetta non la fa nessuno. Quella alta. Stanno arrivando anche foto di persone che hanno rosticcerie già attive a quest'ora con le pizzette alte.
6: Buongiorno ragazzi, sono Anza da Verano, mangerei pizza ad ogni ora del giorno.
2: Ma sì, la pizzetta.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. E che dire sul conto della pizzetta? Ne ho già mangiate due, quindi di cosa stiamo parlando? È il top, la pizza è perfetta sempre.
1: Sì.
4: Sempre, in ogni momento. Perché dà emozioni e crea dipendenza. Ciao ragazzi, un abbraccio da Carlo di Perugia.
2: Ciao Carlo, Adriana ci metterebbe accanto anche una birretta a quest'ora, vero?
1: No, io non bevo birra.
2: È una sigaretta.
1: No, io non bevo birra e non fumo.
2: Ah no. Ok.
6: Pizza la mattina, la sera, il pomeriggio, merenda, aperitivo, tutto. Pizza forever.
7: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
7: La focaccia di La Terza è buona a qualunque ora. Kiss a tutti.
1: La focaccia pure ci sta.
6: Kiss a tutti. Buongiorno, sono Veronica.
1: Buongiorno.
6: Io mangerei una grande parigina.
2: Una grande parigina.
1: E quella con prosciutto cotto.
6: Pizza a qualsiasi ora. E aggiungerei anche magari la pasta al forno del giorno prima.
2: Mamma mia ragazzi, ci avete le corna, mi avete fatto venire una fame che solo voi.
1: Solo adesso gli è venuta fame, prima no.
8: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Un saluto a tutti quelli che hanno detto che mangerebbero la pizzetta volentieri a quest'ora, siete in migliaia, grazie di cuore, non ci sentiamo più soli. E un saluto ai maestri della radio, Adriana, Pica, Anna Chiara, veramente un abbraccio, grazie.
2: Certo, grazie mille sempre,
1: grazie a voi,
2: e solo dopo di
1: che avete
2: te.
1: Tanto da insegnarci ogni giorno, veramente, grazie.
2: Dovremmo cominciare a dargli del lei.
1: Esattamente.
2: Sua maestà Pippo Pelo, e ti diamo del lei.
1: Andiamo avanti, vi lasciamo con i Depeche Mode, con la Just Can't Get Enough, questo è un pezzo stupendo del 1981.
2: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani mattina alle 7. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: punto di questo mercoledì 24 di giugno. Un saluto dai Martinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ecco qua, potresti tirare fuori una delle tue cose molto antiche. Siamo al mercoledì e quindi che succede il mercoledì, Laliti? C'è il giro, come che dici?
1: Che c'è il giro di boa? Ah, c'è il giro di boa, cioè, ma non ti piace sentirlo?
0: L'anteguerra, veramente. Va bene, siamo pronti, iniziamo con la sigla, dai.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ah, buongiorno a tutti, La lite impronta, voi lo siete? Numero, grazie.
2: 347 490 0042.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e buon mercoledì. La mattina ricchischi, si inizia molto presto, stamattina ce la faccio veramente. Siete con i mattinieri, Max Poli, la Leti e voi sì. Ci siete? Potete rispondere a questa domanda? Dice sì, ragazzi, ci siamo, vi ascoltiamo mentre facciamo cosa? Ecco, e quindi dateci, ispirateci un po', no? Per parlare come sempre di uno o più argomenti. Per questo vorremmo sentirvi con un vocale, un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma è bello che arriviamo qui e già troviamo un sacco di messaggi, anche perché molti sanno che adesso chiacchieriamo con voi nella prima ora anche al telefono. Se vi va di raccontarci al telefono la vostra vita da mattinieri, quello è sempre un'ispirazione per tutti gli altri, no? Noi siamo in viaggio, ci stiamo spostando, siamo svegli di buon mattino, siamo reduci da un turno di notte, c'è chi racconta un po', chi condivide con la sua vita da mattiniero, e questa cosa ci accompagna, ci fa capire, sì, che poi non siamo così soli ad essere belli attivi di mattina presto, siamo davvero in tanti. Il popolo dei mattinieri si ritrova qui, ditelo agli altri, in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, tra attualità, l'attualità che leggiamo come quella tra poco sui giornali, ma anche quella che riguarda tutti noi. E allora, messaggi di testo, vocali, vi aspettiamo. L'hai dato il numero? Sì,
1: sì, sì, l'ho dato.
0: Meglio abbondare quando è ficere, dicevano i latini, e quindi vuoi
1: devo ridarlo?
0: Sì,
1: 3, 4,
0: abbonda, abbonda.
1: Però non ci parlare sopra, se no non lo capiscono.
0: Abbonda, 3, 4,
1: 347-490-0042.
0: Dai, se volete parlare con noi ce lo scrivete anche, così magari sì, vi chiamiamo. Oppure mi esprimete con un vocale. I giornali, abbiamo qua i quotidiani in edicola, una rassegna veloce, diamo un'occhiata a quello che scrivono. I temi più riportati sono il gran caldo in tutta Europa, non solo in Italia, addirittura in Francia c'è una mappa termica che fa vedere la Francia nera, neanche rossa ma nera, insieme a parte della Spagna, e anche il sud del Regno Unito, devo dire, un caldo mai visto da anni, e ovviamente coinvolge anche l'Italia. E poi l'altro tema riguarda invece i conflitti, chiaramente con gli Stati Uniti e l'Iran, che discutono ancora, e c'è tanto ancora da parlare riguardo appunto la tregua. Poi devo dire, sono queste notizie più riportate, le parole del presidente, o della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri è stata intervistata alla Festa della Verità, che ha raccontato insomma che con Trump si ferma lì la polemica, non risponderà più, continua sulla linea. Stavo dando un'occhiata veloce anche ad altri temi, si riparla anche di tanto calcio, non solo per i mondiali, ma perché è arrivato il momento di scegliere il commissario tecnico per la nazionale, dopo che sono stati eletti i vertici della FIGC, anche se non del tutto, il capo della FIGC è Malagò, ma resterà da scegliere altre persone. I nomi più caldi, tra i nomi più caldi c'è quello di Maldini, che insomma potrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore. Allora andiamo per ordine. Corriere della Sera, Meloni, gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier colpita da Trump, dice la spinta poi sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime, dice. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari, perché è la corsa al chip, no? Per appunto la guerra, diciamo, economica futura si combatte con i chip, che appunto serviranno per l'intelligenza artificiale. Sulla prima del Corriere c'è la mappa termica dell'Europa sotto la morsa del caldo, e poi il clima, l'allarme in Italia, bollino rosso oggi in 16 città, caldo torrido che blocca comunque l'Europa. In Francia il caso dei 40 annegati, veramente una tragedia. Sulla prima di Repubblica, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, Meloni dice non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E una mozione contro la guerra all'Iran fatta al Senato degli Stati Uniti, dove si chiede di fermarla, anche se non è vincolante questo voto del Senato, però fa capire che spaccatura c'è negli Stati Uniti in questo momento. La Stampa di Torino, difesa l'ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi a Bruxelles, che dice manca un mese per la scadenza della richiesta dei fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri. Ma il ministro Giorgetti ha detto decideremo entro settembre. Sulla prima del Messaggero di Roma, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, e poi la Francia piegata dal caldo. C'è la fotonotizia con persone affollate che si affollano in Francia su qualunque tipo di corso d'acqua, dai ruscelli ai fiumi a chiaramente corsi d'acqua, per rinfrescarsi perché le temperature sono roventi. Il giornale: Trump, tasse, voto, Meloni a tutto campo. Se noi siamo scarsi, sinistra scarsissima. Il Mattino di Napoli: Meloni, Italia, Stati Uniti si riparte, la premier archivia il caso Trump, rilancia sulla legge elettorale, il pareggio sarebbe un dramma perché poi, dice la Meloni, renderebbe ingovernabile il paese. I quotidiani sportivi: accennavamo alla scelta del commissario tecnico, la Serie A convinta, Antonio il CT giusto, Conte è pronto, questo è il titolo, missione Club Italia, si tratta poi con Maldini per farlo entrare appunto nella parte dirigenziale. E poi la beffa, l'affare con i nerazzurri salta, giravolta palestra, niente Inter, va al Chelsea secondo la Gazzetta dello Sport. Andiamo sul Corriere dello Sport. CR6, cioè CR6 per essere precisi, mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico di sempre a segno in 6 edizioni. E poi via anche Palestra, soffiato all'Inter, coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione all'esterno difensivo che ha giocato quest'anno nel Cagliari in prestito dall'Atalanta. E l'Atalanta si conferma bottega, sforna talenti e tra l'altro che vende a caro prezzo. Tutto Sport: Juve, tieni Vlahovic e Bremer, l'intervista esclusiva a Montero. E poi in taglio alto il mondo ai piedi dei fantastici 4 che sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Haaland, che è un cyborg veramente. Si stanno giocando partite del mondiale in questo momento, la Leti, mi sai dare qualche aggiornamento?
1: Allora, in questo momento si sta svolgendo Colombia Repubblica Democratica del Congo. Sì, stanno al 49esimo minuto e sono 0-0.
0: Poi sono terminate altre partite.
1: Allora sì, ieri Giordania Algeria è finita 2-1 per l'Algeria. Poi c'è stata Portogallo Uzbekistan 5-0 per il Portogallo. Ah, Inghilterra Ghana 0-0.
0: Questa è una sorpresa, Inghilterra Ghana 0-0.
1: E poi Panama-Croazia 1-0 per la Croazia.
0: Molto bene, va bene. Vi aggiorneremo ancora, più tardi lo faremo anche con la nostra redazione sulla situazione mondiali, anche perché come termina Colombia Repubblica Democratica del Congo, anche lì vi diamo il risultato esatto. Hai visto mai che ci hai giocato un euro, no? Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: ricordi questa canzone? 26 anni tondi tondi.
1: Lady,
0: hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? C'era questo il testo, molto breve.
1: Brevissimo.
0: Cioè, è ripetuto all'infinito, però, capito?
1: Sì, sì, no, certo.
0: Però era una bella canzone dance che ballavamo tanto nel 2000. Mi ricordo quando ero giovane e correvo felice nei prati, capito?
1: Perché adesso non corri più felice nei prati.
0: Corro felice ma non ce la faccio, dopo un po' mi fermo, capito? Cioè, allora, siamo pronti a sentirvi da tutta Italia.
1: Ieri ti ho visto correre.
0: Che vuol dire mi hai visto correre? Ah, per spostare l'auto.
1: Mi hai ricordato questa cosa, effettivamente non corri bene.
0: Come non corro bene? Cosa? Ma non è vero.
1: È tutto storto quando corri, mi hai fatto troppo ridere.
0: Ma come sono storto?
1: Poi corri in punta di piedi.
0: Adesso corro. No, raga, vabbè, io scusate, oggi faccio un video sui social dove la Letti mi deve riprendere che corro. Voglio capire che ciò che corro mai adesso. Vabbè.
1: Poi vabbè, le facce buffe.
2: Scusate. Vai. Ciao mattinieri, sono Riccardo da Monza.
0: Ciao Riccardo.
2: Sono Milano, pronto per iniziare il mio turno di lavoro in un hotel dove sono responsabile delle colazioni, quindi in cucina, quindi pronti a preparare tutto il necessario per dare la migliore accoglienza ai nostri ospiti.
0: Riccardo, non è che ti sentiamo benissimo, però un saluto. Che c'è? Che vuoi dire qualcosa? Stai ancora pensando a me che
1: si
0: corro? Devo capire perché ce l'hai con me stamattina.
3: Animo. Buongiorno.
0: Ciao Giacomo. Che dici?
3: Come dice la Leti, la boa di ritorno.
0: La boa di ritorno.
3: Forza. Che venerdì è l'ultimo giorno di lavoro, che poi partono le mie meritate vacanze.
0: Questa è una domanda che
1: dove
0: possiamo. No, al di là di dove andate, cioè ce l'avete le vacanze? Avete vacanze, ferie, tutto? Cioè, nel senso, i giorni di ferie sicuramente li avrete, ma andrete da qualche parte o si resta a casa a riposo, per intenderci? Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, come tutte le mattine vi ascolto, Massimo da Roma. Mi date una carica nonostante tutto.
0: Dai, tirati su, non so cos'è che non va, però speriamo nulla.
4: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata Massimo. Pasquale.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Sempre Pasquale da Locorotondo. Direzione Massapra per lavoro. Mi sto godendo il freschetto della mattina, 22 gradi, aria condizionata al naturale. Animo.
0: Forza Roberta, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Laneti, buongiorno. Allora, stanotte devo aver fatto uno scrollone d'acqua. Peccato che ci siano già 24 gradi. E poi uscirà il sole e sapete cosa diventerà questo asfalto bagnato dopo?
0: Una merda,
6: c'è un odore tipo di muffa nell'aria, non di asfalto bagnato, di muffa praticamente. E tutta questa umidità che poi salirà col sorgere del sole, salirà dal basso a uccidere
0: la
6: nostra voglia di vivere, sperando che io non uccida un cazzo di nessuno e riesca a arrivare alla fine di questo caldone con la fedina penale pulita.
0: Mamma mia, c'è cos'è? Ma tu ti svegli così, Roberta? Sabino, come stai?
7: Buongiorno mattinieri, Sabino da Andria, destinazione Ascoli. Voglio salutare Nicola Cifaratti.
0: Grande Nicola, lo salutiamo anche noi, molto famoso.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Buon mercoledì a voi e a tutti i mattinieri, raccolta succo di mammella. Abbiamo solamente 23 gradi, anche oggi si impegna il tempo a farci cuocere.
0: Dai.
8: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno Alessandra.
9: Buongiorno Max, buongiorno Galletti, sono Alessandra dalla provincia di Ravenna. Anche stanotte qua abbiamo boccheggiato senza aria condizionata e deumidificatore, non si dorme, è impossibile dormire.
0: No, ma non si può, è vero, anche qui a Roma.
9: Quando arriverà la bolletta della luce sarà impossibile dormire anche lì.
0: Kiss kiss
9: a tutti.
0: Ragazzi, c'è.
5: Buongiorno kiss kiss, Giorgio da Bologna. Ciao, la Giorgia. Notte leoni, alla mattina beep. Animo.
0: Dai.
1: Sì.
0: No, stavo pensando alla bolletta. La bolletta, diceva il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, è vero. Cioè, anche stanotte io per esempio sono dovuto stare col clima acceso, se no non riuscivi a dormire. quel poco che ho dormito, 2-3 ore. Ma che bolletta ci arriverà, ragazzi?
10: No, cioè,
0: voglio
10: so.
0: Tenere il climatizzatore tripla A, tutto quello che vuoi, cioè, ci arriverà una bolletta di quelle mostruose. Vabbè, anche perché qui potremmo tirare in ballo la famosa storia della mancata autonomia energetica, e quindi che paghiamo tutto di più perché non abbiamo mai voluto niente in Italia dal nucleare. Dicemmo no, giustamente, referendum. Ognuno vota quello che sente, il referendum nucleare però c'è stato 20 anni fa. Abbiamo detto no a tante cose e oggi paghiamo appunto il trasporto di gas, elettricità, perché ce la danno gli altri. Poi c'è un fabbisogno che cresce enormemente in questo periodo, sì, perché teniamo tutti l'aria condizionata accesa, immaginerete. Va bene, storia e vita da mattinieri ancora tra poco. Buongiorno e
10: animo, animo!
11: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
12: Animo, animo!
11: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
13: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di Olivia Rodrigo, le mattinieri di Radio Kiss Kiss. Chiamiamo al volo Renato, dai, facciamo una chiacchierata, ci facciamo raccontare come inizia la mattinata da lui. Squillo in diretta per Renato, vai, buongiorno, vai Renato, ti chiamiamo, bassa la radio, ci senti dal telefono. Buongiorno, come buongiorno. Stai?
1: Ciao Renato.
2: Buongiorno.
0: Allora,
2: sentite bene?
0: Sì, sentiamo bene. Dove ti abbiamo raggiunto, Renato? Città, da dove ci segui, comune, dove?
2: Parto da Pavia, sto andando a Emanuele, Milano Sud.
0: Cosa fai ogni mattina? Raccontaci.
2: Sono metalmeccanico, produciamo macchinari, non si può dire in diretta, macchinari per lo spostamento dei liquidi, delle pompe, insomma, facciamo le pompe.
0: Ho capito, no, era giusto per sapere. Senti, allora, che ora rifai? La tua vita da mattiniero, ce lo racconti? Cioè ogni mattina che ora ti alzi, che tratto fai, quanti chilometri, quanta strada fai, poi torni a che ora?
2: Allora, oggi sveglia alle 4.35,
1: sì.
2: Mettiamo due cose per il lavoro e verso le 5 parto, mezz'oretta di strada, sono 24 chilometri.
0: E quindi sei quasi
2: arrivato. E al mattino? Sì, esatto. E al mattino si sta da Dio adesso, perché non c'è nessuno, non c'è traffico, c'è fresco ed è spettacolare. È brutto svegliarsi presto, ma c'è anche,
0: C'è anche il vantaggio. C'è il vantaggio. Senti, a che ora torni? A che ora c'hai il rientro a casa, più o meno?
2: Oggi dovrei finire, se tutto va bene, alle 3.
0: Dai, quindi torni, diciamo, in un orario un po' più comodo rispetto agli altri. Anche al ritorno non dovresti beccare e trovare tanto traffico.
2: No, mezz'oretta anche lì al ritorno.
0: Senti, ma c'hai vista ferie tu, non dico vacanze, ma vista ferie.
2: Certo.
0: Quando
2: domani mi sveglio allo stesso orario, poco più tardi, per andare all'aeroporto, vado, ritorno in Grecia a Corfù.
0: Ci sei praticamente, allora,
1: che
0: manca
1: bello.
0: Veramente poco.
2: Le ultime 8 ore di lavoro.
0: Dai. Senti, che cosa hai preso? Un albergo oppure un villaggio? Cosa? Oppure andate lì all'avventura, hai preso solo il volo? Hai detto Corfù, no?
1: Corfù. Quindi, è bellissimo.
2: Sì, esatto. Corfù.
0: Ho preso
2: un piccolo appartamento in un paesino tranquillo che già conosco, che è comodo per girare, ho noleggiato la macchina e ho preso il biglietto, così tutto da solo.
0: Quindi è un ritorno per te a Corfù, no? Quindi,
2: io amo la Grecia.
0: Guarda, siamo d'accordo con te, io amo l'Italia ma amo anche la Grecia.
1: Si mangia benissimo, bei posti.
0: No, ma si sta bene, anche se non capisco perché tutte queste isole greche, è meraviglioso, mare meraviglioso, il pesce non è tanto apprezzato, cioè mi fa specie questo, la cucina greca. Avete tutto. Faccio un esempio, qui in Italia se vuoi mangiare uno spaghetto al riccio di mare te lo fanno pagare carissimo, lì è pieno di ricci ma non li mangiano.
2: È vero, mangiano molta carne.
0: È vero.
1: E gamberoni solamente come tipo di pesce.
0: Oppure i ciuffi dei calamari li chiamano. Il calamaro intero.
2: Anche il calamaro sì, lo
0: mangiano. Amano il calamaro però diciamo più le zampette, come i tentacolini, sì, non la parte.
2: Io quando
1: glielo ho chiesto, ma perché ho visto un sacco di ricci a mare, dico, ma tutti sti ricci, ma perché non li mangiate? Mi hanno guardato male, schifato, come dire, ma cosa stai dicendo? Noi mangiare queste cose?
2: Non lo so.
0: Provaci a chiedere, ci provi. Senti, mi chiedevo, allora, visto che io a Corfù non ci sono stato, ho girato un po' la Grecia, a chi consigli Corfù, tu che già ci sei stato, perché andarci e dove andare, che parte dell'isola, che ci racconti?
2: Io dipende dalla vacanza che vuole uno fare, ci sono dei paesi dove magari più adatta ai ragazzi, perché ci sono più locali, altre per le famiglie.
0: Questo accade spesso, no? Per esempio ricordo anche a Zante, parte sud dell'isola giovani, parte est, nord est, insomma più adulti. Sì, c'è un po' questa cosa, no? Che in base a dove vai trovi una cittadina più adatta appunto all'utenza.
2: Esatto.
0: Beh, comunque tu ci sei tornato per il mare per cosa?
2: Ma per questioni logistiche, è veloce da arrivare, economica, poi andando via diciamo da solo mi sta bene fare una vacanza tranquilla, quindi ormai l'isola l'ho girata quasi tutta.
0: Quindi sei andato sul sicuro, insomma, va bene. L'ultima domanda della Leti,
1: mi è incuriosito, economica in che senso?
0: Quanto ti costa?
2: Conto che ho speso 125 euro il volo, 125 euro l'auto, la casa 390, certo, non ho grosse pretese andando via da solo,
0: certo,
1: no, certo, però quindi... comunque con 600 euro ti fai una vacanza
0: una settimana, sì, non esatto. Male, voli compresi.
2: Poi, comunque,
0: quindi
2: sì, esatto, comunque lì sono tanti spiagge dove non paghi neanche, dove basta i consumi e il lettino, quindi
0: è vero, va bene. Buone vacanze per domani, incrocia le dito, cioè grattati pure, voglio dire, quando uno dice buone vacanze non si sa mai, no, andrà tutto bene, perfetto, e aggiornaci. Grazie Renato,
1: ciao,
0: per la
1: Renato.
0: Chiacchierata.
2: Ciao a voi, ciao, buona giornata.
0: A te, vai.

0: hai buona punteria, cioè sta per hai una buona mira, sai dove colpire per far male in pratica. Canta Shakira, che è sempre, quando ci sono i mondiali, una dei personaggi del momento, capito Aleti?
1: Sì.
0: Sei pronta? Vabbè, mettiamo la sigla, dai ragazzi.
1: Vai.
0: Andiamo, via.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Hai capito? Te l'hanno migliorata, te già la colazione? La
1: sì, me l'hanno migliorata già.
0: Quante notizie hai trovato per noi?
1: 3 notizie, Max.
0: Ah, bene.
1: Vediamo
0: bene
1: se riesci a darle tutte.
0: Allora, buongiorno dai mattinieri, ricordate, sì, questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo qui tra le 5 e le 7. La nostra missione è l'attualità. La Liti seleziona per noi le notizie, sì, di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare. Mm-hmm. Vuoi aggiungere una postilla?
1: No, nessuna postilla, perché stai rubando tempo. Non ce la fai a darne 3.
0: Abbiamo parlato, vai, ecco, prima con il nostro ascoltatore, sì, che parte per la Grecia, quindi molti scelgono il mare, d'altronde anche in Italia. Voglio dire, l'Italia è bellissima, siamo circondati dal mare, però c'è una notizia che ci fa sapere, secondo le statistiche, qualcosa sta cambiando nelle preferenze di vacanza degli italiani. Secondo il Touring Club italiano, molti degli intervistati per un sondaggio prevede almeno una vacanza tra giugno e settembre e la montagna è in crescita. Il 92% degli italiani farà una vacanzina, circa il 21% sceglierà il fresco, superando per la prima volta le città d'arte, fermi al 17%. La regione più amata per andare al fresco, diciamo così, per trovare appunto meno calore, il Trentino Alto Adige, davanti a Sardegna, Toscana e Puglia. Parliamo di zone più diciamo fresche, però mi, sì, chiedevo, in Puglia dove la trovi la zona più fresca? Sul Gargano forse devi andare.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Perfetto. Forse il caldo estremo ci sta spingendo, diciamo, verso le vette, ma comunque gli italiani scelgono anche, non dico una vacanza lunghissima, ma anche di 2-3 giorni, vacanzina dove mi godo temperature più miti. Sì. Ce lo fai un pensiero anche tu?
1: Ce lo faccio.
0: Io ce lo voglio fare, voglio andare in Toscana, ma roba per agriturismi, però non nella zona calda, quella un po' più collinare, per stare più freschi, capito?
1: Sì. Vabbè. Non mi dispiacerebbe, sai.
0: Va bene, notti tropicali in Italia, e con l'estate che brucia, dormire diventa sempre di più un'impresa. Le così vengono chiamate notti tropicali, quelle che stiamo vivendo, quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi, per intenderci. Dalle nostre latitudini stanno diventando sempre più frequenti, no? Gli esperti segnalano che il numero è aumentato in maniera significativa negli ultimi anni, di notti appunto tropicali. E allora, i trucchi quali sono? Lenzuola di cotone o lino, pasti leggeri la sera, niente caffeina dopo le 18. Tu le riosservi tutte queste cose?
1: Tutte.
0: Serve
1: tutte.
0: A qualcosa?
1: Certo, a dormire.
0: E noi che andiamo in onda alle 5 del mattino vi diciamo benvenuti nel nostro mondo di chi appunto va a dormire, comunque dorme per poche ore e deve farlo bene, ma è difficile senza un climatizzatore. Allora, come sempre, chi può si organizza. Per esempio, c'è il vecchio trucco del ventilatore con una bottiglia ghiacciata alle spalle, cioè alla parte posteriore del ventilatore o addirittura avanti. Non c'ho il clima, mi arrangio in questo modo. Vero è che dopo un po' il ventilatore ti dà fastidio, no?
1: Un po'.
0: Quindi sì,
1: un
0: ho visto un sacco di gente uscire anche dal supermercato con i ventilatori che aiutano un po' almeno ad areggiare.
1: Ah, quello sì, però stanza. Non deve essere puntata addosso, che fa malissimo.
0: Però sono in tantissima ad aver installato negli ultimi anni un climatizzatore, non solo quest'estate, perché almeno in una stanza lo devo mettere per quando proprio non c'è aria, sì, non si respira. Quindi va bene, ultima notizia: le 5 tecnologie che stanno venendo fuori dai mondiali, non sapevamo che esistessero, invece ce ne parlano continuamente durante le partite. Questi mondiali 2026 non solo solo calcio, sono anche una diciamo un laboratorio tecnologico. Tra le innovazioni di questa edizione c'è il fuorigioco calcolato con avatar in 3D in tempo reale, telecamere con intelligenza artificiale che seguono ogni movimento in campo e sistemi di analisi della corsa dei calciatori aggiornati ogni decimo di secondo. Il calcio, che amiamo, sapete ormai da anni, si è trasformato in uno sport dove la scienza è in campo, non solo quando si è in piedi, ma in campo anche dal punto di vista scienza e tecnologia. Si studia tutto: bioritmo cardiaco, corsa, quanto è corso, qual è la mappa dove hai agito di più in campo, e poi ripeto tutti i sistemi legati al controllo delle regole tipo fuorigioco, VAR e tutto il resto. E non so se avete fatto caso, anche in questo mondiale in alcune televisioni è sperimentato la telecamera aerea, cioè potete vedere tutta la partita dall'alto e puoi scegliere nelle versioni online delle televisioni, guardo la partita non dalla classica vista laterale ma dall'alto, e devo dire la Spider Cam si chiama, no? Sì. Mi piace molto perché dà l'idea più di videogame, mi dà quell'impressione. Non so se avete messo la TV, lo permette, se è collegata a internet metti un'altra opzione visiva e ti attiva la Spider Cam, quella a ragno, sì, praticamente, che è nella parte alta del prato erboso. Canzone nuova, Io, Tu, Lei, Lui, Michele Bravi.

0: Sabrina.
1: Madonna.
2: Madonna, oh, ci stanno tutti, la lei.
1: Sì. I got something I want to talk
0: about. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri. E ditelo in giro, Leti, fai un appello che tra poco c'è una raffica di messaggi.
3: Allora,
0: grazie.
3: Cari ascoltatori,
0: spiega tutto come fa.
3: Tra poco ci sarà una raffica di messaggi, allora salvate questo numero 347 490 0042, e così potete mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Va bene, no, volevi dire qualcos'altro?
3: Altro?
0: No, che so, di solito c'è le raccomandazioni, no? Ma...
3: Sì, mi raccomando, una volta mandato il messaggio vocale, riascoltatelo, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Va bene, senti come questo.
4: Buongiorno però. Max, buongiorno Letty.
3: Ciao.
4: Tornato alle 2:30 di questa notte da uno strepitoso concerto a Bari di Eros Ramazzotti.
0: Hai capito?
4: Strepitosissimo.
0: Bello.
4: E adesso
0: proprio
4: su al lavoro. Chissà se dormiremo oggi.
0: Buongiorno,
5: buongiorno
0: Giovanni.
5: Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
5: Giovanni da Bari. Abbiamo già 26 gradi. Giornata bellissima. Giornata da mare per chi può.
0: O funziona sempre così, giustamente, sì. Perché poi chi deve lavorare deve guardare gli altri che riposano. Vabbè, ma poi toccherà a noi. Dai ragazzi, mettiamola così.
3: Sì.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri. Un saluto dal Golfo de Policastro, trasporto medicine.
0: Forza, buongiorno a te.
6: Chi buongiorno è? Max, buongiorno a Leti. Oggi sveglia prima.
3: Sì.
6: Turno 6-3 perché iniziamo un'ora prima per combattere un po' il caldo. Andare via un'ora prima. Quindi dai, animo, animo.
3: Sono, animo.
6: Mi devo riabituare, ecco. Ciao.
0: Ciao Salvatore. Allora ragazzi, preparatevi, era un esempio perché tra poco c'è la raffica veloce. Nome, città, mattinieri, perché, raccontatelo con un vocale al nostro numero
3: 347 490 0042.
7: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia. Su Radio Kiss Kiss sono arrivati. Ma

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Daliti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: È il momento dell'oroscopo dei mattinieri.
2: Sì.
0: Ecco, scopriamo il nostro podio della fortuna, come da sigla, tra i segni zodiacali. Oggi, mercoledì 24 giugno, terza posizione. Per quale segno?
2: Per il segno del Sagittario. Una ventata di entusiasmo e ottimismo favorirà oggi viaggi, nuovi progetti e incontri che si riveleranno particolarmente fortunati.
0: Al secondo posto, quale segno?
2: Il segno della Bilancia. Armonia e diplomazia vi aiuteranno a risolvere situazioni delicate e a creare alleanze utili per il futuro.
0: Io al primo posto, scusa che stavo leggendo una... Al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Leone. La vostra sicurezza attirerà consensi e occasioni favorevoli. Sarà il momento ideale per mettervi in mostra e ottenere riconoscimenti.
0: Bene, allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: Tranquilli.
1: Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti. 24 di giugno, cosa ricordiamo e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Natività di San Giovanni Battista, Sant'Eros e fratelli, Sant'Orenzio e fratelli, Santi Agoardo e Agilberto.
0: Gianni Agoardo, che bello, vai,
2: passiamo agli eventi del giorno.
0: Che mi piace testare i nomi, capito, dei santi. Vabbè, vai.
2: Quella che si è da poco conclusa è la notte tra il 23 e il 24 giugno.
0: Beh.
2: Ed è tradizionalmente conosciuta come la notte di San Giovanni.
0: Oh, che cosa accade?
2: In molte regioni italiane si raccolgono erbe aromatiche e fiori, lasciandole poi in acqua durante la notte. Al mattino si usa per lavarsi il viso, appunto, con quest'acqua di San Giovanni.
0: Ah, dopo ormai
2: è fatta. Ormai è fatta, già la dovevi preparare ieri notte. Comunque, è considerata simbolo di fortuna, salute e nuovi inizi.
0: Quindi l'acqua di San Giovanni, va bene, andiamo
2: poi,
0: avanti.
2: Poi, in questo giorno del 1497, Vespucci sbarcava in America. La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano.
0: Però,
2: Cristoforo Colombo lo aveva anticipato, ma pensava di essere sbarcato nel continente asiatico. Infatti, il vero grande merito di questa prima spedizione di Vespucci fu di prendere coscienza per la prima volta che si trovava di fronte a un nuovo mondo.
0: Hai capito? Amerigo Vespucci, America. Però poi lì c'è il Columbus Day, si festeggia, no? Per la scoperta dell'America di Cristoforo. Vabbè, andiamo.
2: Comunque, nel 2010 terminava il match di tennis più lungo nella storia, giocato tra John Isner e Nicolà Manu. Il match terminava con la vittoria appunto di John Isner. Che vince all'ultimo set 70-68. Il match, pensate, è durato 11 ore e 5 minuti.
3: Cioè, mi ha detto una partita di 11 ore terrificante.
0: Terribile. Vai con i nati del giorno. Grazie. Vai.
2: Buon compleanno Lionel Messi, considerato uno dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi. Compie oggi 39 anni.
0: Mentre ai mondiali ed è ancora una volta protagonista. Vai,
2: auguri,
0: perfetto,
2: al maestro Renzo Arbore.
0: Ma perché Renzo?
2: Renzo Arbore,
0: ecco.
2: Pugliese doc di Foggia,
0: allora,
2: per l'esattezza.
0: E allora, fai, mi sbagli il nome, bisogna capire. Prova a fare l'R inglese di Arbore, ma non lo so imitare.
2: Romana. Vai. È stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo.
0: È grande, anche radiofonico, direi.
2: Il primo disc jockey italiano della storia. Compie oggi 89
0: auguri
2: anni.
0: Auguri Renzo, poi...
2: Concludiamo con la storia della musica. Celebriamo il compleanno di Edoardo Vianello, che festeggia oggi 88 anni. Cantautore, produttore discografico e attore. Tra le sue canzoni più celebri, Abbronzatissima, Iva Tussi e Guarda come dondolo.
0: Guarda.

0: questa canzone mi ricorda sapore di sale, sapore di mare.
1: Che bello, auguri Edoardo Vianello. Sì. Dunque, cioè, hai fatto tante canzoni che ci ricordano le estati degli anni passati, no? Abbronzatissima, poi in varie versioni rifatta.
0: Vabbè, perché i Vatussi
1: anche, uno dei balli di gruppo che resiste e persiste sempre. Va bene, noi continuiamo a viaggiare nella storia della musica, non andiamo così indietro ai Vatussi, Abbronzatissima, ma andiamo al 1987, un'altra canzone meravigliosa, Bill Mailey, Jennifer Warnes, questa è The Time of My Life.

0: Yes, I Had a Time of My Life dal 1987. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo mercoledì 24 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento alla regia.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ricordate, qui su Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. La nostra missione è l'attualità, quella che leggiamo sui giornali. Tra poco anche aggiornamenti dalle agenzie, ma soprattutto le vostre storie, la vostra attualità. E allora per questo vi invitiamo a condividere con noi il primo pensiero del giorno, il saluto alla vostra categoria, cioè quale categoria di mattinieri siete, per farcelo sapere, messaggi vocali a raffica, li sentiamo tra poco a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese.

0: Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici.
1: Buongiorno Mattinieri.
0: Senti che entusiasmo stamattina.
2: Sì.
0: Buongiorno a tutti. 6:05, 6 minuti in questo momento. 6:06 per essere precisi. Oggi mercoledì 24 giugno. Un saluto da Max
2: e dalla Leti.
0: Insieme a voi, noi e voi siamo i Mattinieri di Kiss Kiss. Tra poco vorremmo sentirvi. Allora, te che ancora ci segui da un po', ma ancora non ti sei fatto sentire stamattina.
2: Sì.
0: Presentati,
2: certo,
0: al popolo dei Mattinieri. Vocali di cosa ti occupi, che lavoro fai. Memorizzate questo numero e così siete opinionisti ogni mattina con noi.
2: Sì. 347 490 0042.
0: E nell'attesa di sentirvi diamo un'occhiata agli aggiornamenti d'agenzia. Oggi mercoledì 24 giugno, dicevamo, in primo piano sui giornali, anche appunto dalle agenzie stampa si legge delle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice: sicuramente sono stata colpita dagli attacchi di Trump, non ha voluto però tuttavia continuare ad alimentare confronto. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità la Presidente del Consiglio ha escluso che possano esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, dice, deve tornare alla normalità. L'Italia intanto ha ancora un mese di tempo, fanno sapere, dall'Europa per decidere cosa vuole fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14, anzi quasi 15 miliardi di euro verranno redistribuiti fra gli altri partecipanti, fa sapere una fonte europea. Decideremo al massimo entro settembre, ha detto il nostro ministro dell'economia Giorgetti. Poi il caldo è argomento non solo in Italia, è riportato su tutte le prime pagine dei giornali europei. Il caldo non dà tregua, aumentano in Francia temperature elevatissime con anche purtroppo delle vittime. In Italia le città da bollino rosso ieri erano 15, oggi 16, domani 17, sì. Costante aumento, temperature roventi in grandi città come Milano, Roma, Torino, sì. Venezia e Bologna che si difendono in qualche modo varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% anche gli accessi ai pronto soccorso, ma è tutta Europa, dicevamo, a soffrire la morsa bollente del caldo di questi giorni. Poi tanto calcio, perché nella notte italiana e anche nella mattina italiana possiamo dire si è conclusa per molte squadre la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Però per tutti gli aggiornamenti vi rinviamo a tra poco, perché sì, facciamo un collegamento veloce con la nostra redazione che ci aggiorna non solo sugli ultimi risultati ma appunto la situazione al momento dei mondiali di calcio, in attesa per noi dell'Italia di scegliere il nuovo commissario tecnico.

0: strade, vai!
1: Certo, c'è la raffica.
0: Che devo fare, signora? Amica?
1: Allora, intanto salvare questo numero 347-490-0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Vabbè, è un po' cos'altro?
1: Come cos'altro? Che altro gli devo dare?
2: Ora io non sono d'accordo con questa cosa.
1: Certo.
0: Allora, siamo pronti, vi sentiamo con rinnovato entusiasmo. Ce l'hai l'effetto rinnovato entusiasmo, Laleti? Molto bene, molto bene. Allora, mamma mia, ragazzi, ma chi è che
3: patata patente fa radio?
1: Ecco, io non ce l'ho.
0: Dai, vi mettiamo subito in onda, mandate un vocale, siete on air. Buongiorno
4: Max, buongiorno bellissima Leti, buongiorno mattinieri, Andrea da Bergamo.
0: Ciao Andrea.
4: Oggi vorrei fare un augurio speciale a un ragazzo speciale che è della categoria dei ragazzi speciali, che è mio figlio, che compie 21 anni.
0: Dai,
4: auguri Michael, ti voglio molto bene.
0: Ciao Andrea e auguri a Michael.
4: Ciao,
0: Kiss a te Luca.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Max, la Leti qui da Como, sono Luca, mi occupo del mio chioschettino, bar. Sto già esponendo un po' tutte le brioscine.
0: Oh, che c'è, che aperti, c'è? Buona brioscina.
5: Caldo, cosa dire? Molto, molto, molto caldo. Como, per non dire che si schiatta.
0: Certo.
5: Ma poi venerdì mi faccio 2 giorni di mare al mio paesello, in Calabria. Un saluto a tutti,
1: bello.
5: Un abbraccio caloroso.
1: Ciao,
5: buona giornata.
0: Salutaci Como, buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno Alessandro da Salerno, animo animo, partenza.
1: Ciao.
6: Per Pisa per incontrare mia cugina che arriva da Miami.
0: Dai, forza, vai, vai. Ragazzi, in tempo reale mi mettiamo in onda, vocali a questo numero, vai.
1: 347-490-0042.
0: Campobasso, buongiorno.
7: Buongiorno Max e Leti. Alessio da Mafalda, provincia di Campobasso. Stiamo rientrando dal concerto di Max Pezzali.
0: Ah, qui a Roma.
7: A Roma.
0: Come no?
1: Sì.
7: Concerto strepitoso, bellissimo, fantastico. E stiamo andando a riposo.
0: Dai, forza, andiamo.
7: Kiss a tutti.
0: A Cinisi, buongiorno.
8: Buongiorno Mazzinieri, Marcello da Cinisi, operatore ecologico. Che dire, sono le 5 del mattino e solo 25 gradi.
0: Buongiorno Enzo. Come
9: buongiorno
0: Letti, Enzo.
9: Sono Enzo da Pozzuoli.
1: Sì.
9: Lavoro per un'azienda che si occupa di manutenzione ai centri di depurazione.
0: Oh, bene.
9: Mi dirigo verso Palinuro.
0: Bello.
9: Sono rientrato ieri.
0: Però lavori, capito?
9: Da Palinuro sempre. Tra l'altro il
0: Beh, si è staccato, sì. È il suo compleanno. Dice,
8: buongiorno
0: auguri.
8: Max, vai. Buongiorno Laleti.
1: Ciao.
8: Sono mattiniero perché come ogni mattino vado a lavoro. Che ne dica il mio amico Antonio?
0: Ah, che ne dubita?
8: Sono Francesco del Bitonno.
0: Kiss
8: a tutti.
1: Kiss a te.
0: Nicola, buongiorno. Come va?
10: Buongiorno mattinieri. Nicola da Andria, direzione Bosco di Spirito. Vorrei salutare il mio carissimo amico Sabino Labbruca che questa mattina è partito per un lungo viaggio.
0: Grande, Sabino la bocca.
1: Umberto.
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Umberto da Napoli. Viaggio verso Potenza.
0: Dai, dai.
11: Pieno di sonno.
1: Sì.
11: Vabbè. Animo, animo.
0: Mi piace.
1: Animo.
0: Vabbè, pieno di sonno. Ma
12: buongiorno Max, buongiorno la bellissima Lady. Sono Nicola Zapponeta, la Lady. Mando un bel bacio ai due marocchini che stanno raccogliendo i pomodori.
0: Vai, salutali.
12: Un bel bacio, così vai. Si risvegliano un pochino.
0: Che sono stanchi, la Lady, giustamente. Questi sì che sono lavori usuranti. Sì. Puoi mandare un bacio? Aspetta,
1: ecco.
0: Dopo mettiamo quello magico, dai. Ciro.
13: Buongiorno mattinieri, buongiorno
1: ciao.
13: Max, buongiorno Lady. Da Napoli, Ciro. Ce la posso fare oggi pomeriggio, ho il secondo appuntamento con la nutrizionista.
0: Dai, che
13: sto facendo
0: facciamo.
13: Un fisico bestiale.
0: Bravo, bravo. Pure io, come
14: ciao
0: te.
14: Radio Kiss Kiss, siamo Domenico.
1: Ciao.
14: Mio figlio di 8 anni, è dalle 4:30 che siamo in piedi. Abbiamo un'azienda agricola in Sicilia, stiamo facendo la natura nel vigneto. Ciao a tutti e buon lavoro.
0: Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a te.
0: Che c'è, Laleti, sei pronto? Dobbiamo andare, abbiamo
1: sono
0: finito
1: pronta.
0: Questa raffica.

0: Kids, buongiorno a tutti, siete con i mattinieri Max Paoli e Aleti. Allora, ci colleghiamo adesso con la nostra redazione per tutti gli aggiornamenti sulle partite di calcio del Mondiale 2026.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: La Colombia ai sedicesimi di finale grazie alla vittoria sulla Repubblica Democratica del Congo 1-0 nella partita che si è giocata a Guadalajara e si è conclusa poco fa. Decisiva la rete di Muñoz che lancia i Cafeteros in testa al gruppo K, che intanto ha ritrovato il Portogallo, a valanga sull'Uzbekistan di Cannavaro 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo che a 41 anni diventa l'unico calciatore a fare gol in 6 edizioni del Mondiale. Nel gruppo L l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana, le due squadre si dividono il primato del girone. La Croazia fatica ma supera Panama 1-0 con gol dell'ex crotone Budimir e mantiene intatte le possibilità di passare il turno. Da oggi le gare della terza e ultima giornata della fase a gironi: Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada per il gruppo B, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti per il gruppo C. Ed Antonio Mercuri è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Chi schissa te, che hai già conosciuto la tua anima gemella, è il tuo amico a quattro zampe. Chi schissa te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza, è proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss, kiss.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Chi

0: Gentlemen, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, sì, anche questa mattina, ragazzi. Siete con Radio Kiss Kiss. Ricordate, ci ritroviamo tutte le mattine qua. Ditelo in giro tra colleghi. Io, la vita da mattinieri è condivisa e raccontata in diretta, certo, su Kiss Kiss. Proprio così. Perfetto. No, va per dirvi. Allora, il momento c'è lo studio. Sì, sai che abbiamo la sigletta dello studio. Lo metto?
1: Vai. Metti la sigletta.
0: Vabbè, dai, metto la sigletta. Vai. Dai.
2: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
0: Mattinieri. Capito? Vai. C'è pure l'applausino finale.
1: Vediamo che studio hai trovato. Dai.
0: Allora, è importante ricevere complimenti sul lavoro, ma attenzione, non solo dal nostro responsabile, dal capo, per intenderci, ma anche dalle persone che incontriamo. Quando ti fanno un complimento ci gratifica molto e ci serve più, appunto, ci dà più benzina di quanto non si possa credere. C'è questa cosa che emerge da molte ricerche sul mondo del lavoro: sentirsi apprezzati conta quasi quanto lo stipendio, addirittura. E lo so che molti diranno, vabbè, no, lo stipendio, certo, ci mancherebbe, con i complimenti non ci paghi le bollette, però era per dire che, insomma, ti dà una bella carica. Le persone che ricevono, secondo gli studi scientifici fatti da scienziati, sì, e quelli che studiano sempre i comportamenti dell'umano, anche per capire chi siamo, dove andiamo, come migliorarci, ecco, gli scienziati dicono che riconoscimenti che appaiono sinceri, gratitudine per quello che facciamo, tendono ad essere davvero motivanti, e le persone che ricevono complimenti sono più coinvolte e più soddisfatte del proprio lavoro. Eppure tanti lavoratori, insomma, si raccontano di ricevere pochi complimenti durante l'anno, non solo dal capo, e ripeto, anche con le persone con cui hanno a che fare. E allora stamattina vogliamo parlare di una cosa semplice, gratuita, se vogliamo potentissima: il complimento, sì, più bello che avete ricevuto sul lavoro. Ripeto, non solo dai responsabili, non solo da chi vi coordina, certo, ma anche dalle persone con cui avete a che fare. Cioè, avete fatto, che ne so, faccio il meccanico, ho sistemato l'auto di una signora anziana che non smetteva di ringraziarmi e mi ha portato una torta anche il giorno dopo. Mm-hmm. Succedono ste cose, no?
1: Succedono, stai scherzando.
0: Sono fortemente motivanti.
1: Sì.
0: Il complimento più bello che avete ricevuto sul lavoro, e perché? Perché sono cose che ci riportiamo. Io magari non ricordo che ho mangiato ieri sera, ma mi ricorderò per molto tempo di quel complimento, no?
1: Sì.
0: Per esempio, quando a noi, facciamo un esempio personale, quando ci dite che siamo famiglia per voi, che siamo come degli amici, è una cosa che...
1: Un complimento meraviglioso, sì.
0: Sì, ci riempie il cuore di gioia, no? Quindi vale più dei complimenti del capo in alcuni casi. E quindi, dai, rifletteteci un attimo, mi hanno fatto quel complimento andando anche molto indietro nel tempo, che ancora ricordo. Vocali o messaggi di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Ti ricordi quel complimento che ti ho fatto?
1: No, non me l'hai fatto.
0: Non l'ho mai fatto.
1: Lo so.

0: Rolling Stones, The Colors dei mattinieri di Kiss Kiss. I complimenti sono importanti sul molto lavoro, quando lavoriamo, e ripetiamo, insomma, non solo quelli che ci fa il capo responsabile, che magari sono troppo pochi orari e quindi li ricordiamo in ogni caso, ma le persone con cui abbiamo a che fare in un modo o nell'altro, che si lavori nella ricettività, oppure se non ricevo pubblico ma comunque che ne so, faccio l'autotrasportatore, quando arrivo puntuale alle consegne mi fanno sempre complimenti per la precisione, sì, ai clienti finali, che ne so, insomma, nel vostro lavoro vi hanno fatto un complimento, ripeto, non i responsabili ma gli altri, qual è questo complimento e perché lo ricordate, che cosa vi ha toccato, quali sentimenti vi ha sollecitato, mettiamo così, vocali e messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, non ti ricordi un complimento che ti ho fatto?
1: No,
0: veramente.
1: Ma non me l'hai fatto.
0: Te ne ho fatti tanti.
1: No, solo cazziate.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto
0: da Parma.
2: A me hanno dedicato una lettera e questa lettera è stata poi pubblicata sulla Gazzetta di Parma con lettera al direttore. È stata una cosa veramente bella, mi sono commosso.
1: Immagino.
2: E adesso ve la giro.
0: Ce l'ha girato, c'è la foto del giornale, grazie a gentile direttore, insomma, grazie ad una persona davvero speciale, questo è il titolo. E anche se ci raccontate qualcosa in più, non ho il tempo di leggere il trafiletto del giornale che ci ha inviato, ma complimenti, sì, per cosa, cioè che lavoro fate e in quale occasione, per cosa nello specifico vi è stato fatto quel complimento. Erika, buongiorno, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Erika da Venezia. Allora, il complimento più bello che vi hanno mai fatto è stato qualche anno fa.
1: Sì.
3: Io lavoro come portalettere e una mia utente ha mandato al direttore del mio ufficio addirittura una lettera per ringraziare e tra virgolette segnalare la mia gentilezza, la mia professionalità. E il direttore appunto è venuto a dirmelo, a farmi complimenti.
0: Ah,
3: e
0: che bello.
3: Me lo ricordo ancora.
0: Vedi.
3: Buona giornata, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno Angelo, com'è andata a te?
4: Buongiorno Kiss Kiss a tutti. Sono Angelo della provincia di Frosinone, ho una ditta di noleggio autobus, spesso per, diciamo, dare i cambi agli autisti, riposi o ferie, vado comunque anch'io a guidare gli autobus. Proprio ora sto tornando da una settimana di lavoro. E a prescindere i complimenti dei capogruppi, ma proprio a fine servizio, quando i clienti lasciano una letterina con ringraziamenti, con le dediche dentro, quello fa tanto, è vero.
0: Vedi. Dani, buongiorno, com'è andata a te? Anche lui è autista.
5: Sì, sono autista, soprattutto dalle signore un po' anziane, m'hanno fatto dei complimenti. Però il complimento più bello è quando non lo dicono perché si addormentano.
0: Un camionista piuma, anzi un autista di autobus che guida l'autobus come una piuma. Mi addormento, tant'è che non sento le buche oppure la pavimentazione sconnessa, no? Quando vai su quelle, come ci sono qui a Roma, ma in molte città, nei centri storici c'è la pavimentazione che è un po', sai, quelle cose che non puoi togliere perché sono storiche. Com'è che si chiamano qui a Roma, Leti? I San Pietrini,
1: San Pietrini.
0: Va bene, allora, hai trovato la lettera del nostro ascoltatore di Parma?
1: L'ho trovata, la stavo leggendo. Praticamente questa persona ha una mamma di 94 anni che sta male, quindi ha bisogno di assistenza. E lei scrive praticamente al direttore un ringraziamento speciale a questa persona, quindi al signor Enrico, appunto, perché anche nei caldi pomeriggi estivi, freddi, che è sempre a disposizione quando chiama, quando si trova, come dice lei, in braga di tela, ok? Quindi è un ringraziamento speciale per questa persona che
0: capito.
1: È sempre, sempre, sempre disponibile.
0: Il nostro amico Fratto da Parma,
1: sì.
0: Complimenti. Va
1: complimenti.
0: Bene, ragazzi. Complimenti che appunto avete ricevuto non dal capo, magari sì, poi insomma è arrivata al capo,
1: certo.
0: Dice, vedi come in questo caso ho ricevuto una lettera da un utente e quindi ti faccio i complimenti per come ti sei comportato. Ma quel complimento che ci porteremo per tutta la vita, raccontatelo a Kiss Kiss. Ora Oh My Soul, nuova di Bruno Mars.

0: Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss i complimenti fanno bene, ci fanno andare a lavoro e ci fanno essere più produttivi, ci fanno andare a lavoro più convinti. Attenzione, sì. Ma non parliamo solo che vanno bene i complimenti fatti dai nostri responsabili, dai vertici, sì, dell'azienda, dal capo. Parliamo soprattutto dai complimenti, dei complimenti che riceviamo per il nostro lavoro fatto e che va all'utente finale. Cioè, anche sì, ecco, faccio un lavoro d'ufficio e non incontro gente esterna, magari il lavoro che ho fatto viene recepito bene per l'azienda, da parte dell'azienda, perché riceve a sua volta i complimenti per quello che voi avete fatto, e quindi vi arriva un complimento che vi girano e dicono: guarda, sono rimasti contenti del lavoro dell'azienda, l'hai fatto tu, quindi complimenti a te. Qual è sto complimento che ricordate? Un sacco di messaggi.
1: Io sono infermiera, ogni volta che dopo un prelievo mi dicono: hai la mano delicata, non ho sentito niente, la prossima volta ci sei tu, o cose così, a me scende la lacrimuccia.
0: Ah,
1: e questo per me è il concetto di cura. Carmen,
0: ciao Carmen.
1: Poi c'è anche il messaggio di Pino, che ci manda la targa dai suoi dipendenti per il capo migliore del mondo. Quindi
0: vedi,
1: bella anche questa. Poi: lavoro come insegnante, ho ricevuto i complimenti dai genitori dei miei alunni per la dedizione e la passione che metto ogni giorno, mi ha fatto capire che sto lasciando un segno positivo. Francesca da Bologna.
0: Poi è bello perché insomma hai cresciuto i giovani, i ragazzi, gli uomini del futuro, e se lo stai facendo bene è un premio maggiore quando poi ti viene riconosciuto alla famiglia, che oggi le famiglie sono molto critiche da parte degli con gli insegnanti. Insomma, un lavoro di insegnante è sempre di educatore, sì, mettiamolo così, è sempre più complicato.
1: Lavoro come estetista, una cliente mi ha detto che non apprezza solo il trattamento ma anche il modo in cui la faccio sentire ascoltata. È stato un momento bellissimo. Alessia da Lecce.
0: Io faccio i complimenti sorrido perché saluto Serena, che ha detto: finalmente ho trovato una parrucchiera che quando mi lava i capelli non mette le unghie. Io ho fatto i complimenti perché usa i polpastrelli. Ah, c'è chi lava i capelli e mette le unghie sulla cute.
1: Magari se hai le unghie lunghe,
0: non va bene. Perfetto.
1: No.
0: Dai. Ragazzi, i complimenti che avete fatto o che avete ricevuto, più che altro, che vi hanno segnati positivamente. Messaggi vocali di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dopo approfondiamo lo studio scientifico di quanto siano importanti i complimenti, tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Kiss Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderly,
5: un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
4: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
4: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma che hai capito? Ma aveva caldo e boccheggiato. Come ti piacerebbe boccheggiare? Fa caldo.
1: Ha eluso pure la sorveglianza,
2: secondo
1: suo messaggio.
2: Me a 90 gradi.
0: Allora, Adriana, tu boccheggi a volte? Quando c'è molto caldo?
1: Quando c'è molto caldo, mi è capitato.
0: Sì, sì, Anna, grazie.
1: Mi è capitato di boccheggiare, ma non ho mai raggiunto, diciamo, questa gradazione. No.
3: 90 gradi, ciao Pippo, Adriana.
0: Ciao, un attimo solo, ciao, sentiamo ciao. Anna Chiara, per capire definitivamente se erano quelli i gradi.
4: Sì. Che caldo.
0: Erano quelli. Appuntamento, diciamo, chiaro.
5: Per boccheggiare era minimo 90 gradi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: Buongiorno sì. A voi. È partita da 45 gradi. È arrivata a 90,
0: esattamente,
6: boccheggiando.
0: Sì.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me ce n'erano 69.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me c'erano 69 gradi.
1: Esatto,
0: 69 gradi. Sì, tutti gradi particolari, diciamo.
1: Avete tutti delle voci, diciamo, di poeti. Non so come spiegare stamattina.
0: Va bene, vai.
1: Dai.
4: C'è un caldo.
0: Tra poco l'oroscopo Petro, per chi boccheggia e chi no.
9: Ogni mattina è una storia nuova

0: 13.445 Capricorno che stanno aspettando il tuo oroscopo, oltre a tutti gli altri che non hanno scritto messaggio, ovviamente che non tutti mandano i messaggi.
1: No.
0: Quindi salutiamo tutti quelli che sono del Capricorno e che non mandano messaggio. È il momento dell'oroscopetro.
1: Vai!
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Brava.
1: Tu capisci quello che ti conviene capire. Allora.
0: O quello che Adriana ti fa capire, perché poi è lei la responsabile. Oltre,
1: non si capisce niente.
0: Cioè, non ti fa capire niente.
1: Amici del Capricorno, voi siete un segno di terra solido, concreto e nato in pieno inverno.
4: Sì.

0: nostro Giuseppe D'Amelia, che oggi non c'è, è assente, è nato sotto il segno del Capricorno.
1: Quando è il suo compleanno?
0: Il suo compleanno dovrebbe essere intorno al 28 dicembre.
1: Sì.
0: Non c'è mai, perché lui è a casa a contemplare l'albero di Natale.
2: Questi cazzi.
0: Quindi per voi non c'è nemmeno da discutere, il freddo è il vostro habitat naturale e qui ci siamo. Pochi sono quelli nati sotto il segno del Capricorno che invece amano l'estate. Tutti amano l'inverno. Lavoro, questa settimana siete dei veri stacanovisti. Avete la freddezza e la lucidità di un manager d'assalto. Se in ufficio fa caldo, voi non vi scomponete, continuate a fatturare come se nulla fosse.
1: Ah, vedi?
0: Vediamo l'amore e il sesso. Sotto quella corazza di ghiaccio da duri si nasconde un vulcano di passione, ma siete molto selettivi. Perché noi immaginiamo D'Amelia, davanti agli occhi
1: sì,
0: abbiamo lui. Allora, ricollegandoci al tema di oggi, il vostro appuntamento ideale non è certo un caotico aperitivo in spiaggia a giugno a ballare sui tavoli, e manco a dirlo, ma una cenetta intima, super esclusiva e con l'aria condizionata o il riscaldamento e magari, perché no, un albero di Natale.
1: Ah, vedi?
0: Chi vuole conquistarvi deve sudare, metaforicamente.
1: Come Anna Chiara che ieri sera boccheggiava.
0: Sì. Allora, punteggio della settimana, un grandioso 9, dunque per il Capricorno, ma soprattutto per la tenacia e la pianificazione, ma un 5 se vi costringono a fare i solari a tutti i costi. Lasciatevi andare.
1: La vita è una sola.
0: Allora,
1: perché non ti lasci andare pure tu?
0: Vorrei tanto lasciarmi andare.
1: Andare dove?
0: Non hai idea. Non hai idea che ti farei.
1: Ah, veramente?
0: Allora, che in genere suona come una minaccia a sfondo.
1: Esattamente, questa è un'idea che ti fa.
0: Sessuale.
1: Allora, 347-490-0042, se vi sentite soddisfatti dall'oroscopo di Adriana, attenzione, perché oggi eccezionalmente Adriana rimborsa quelli non soddisfatti. Grazie.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
4: l'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: e potete guardarci in TV al canale 158 del digitale terrestre.
1: Hai già 12.000 euro da rimborsare, Adriana, gli ascoltatori non soddisfatti del tuo oroscopo del Capricorno.
0: È strano.
1: Sì, no, ma tanti lo sono. Però ci sono persone per 12.000 euro al momento che vogliono essere rimborsate.
0: Va bene, ci pensiamo. Dobbiamo pensare all'idea del rimborso.
1: Che tipo di rimborso?
0: Bello sto pezzo, Charles ed Eddie con What I Like to You.

0: canzone di Charles and Eddie era del 1992, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Adesso è tempo di news.
1: Sono le 7.58 ed è già pronto per noi Antonio Mercurio per tutte le notizie più importanti. Tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sembra tenere il cessate il fuoco in Libano, fondamentale per il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Mentre Israele ha ripreso a bombardare Gaza, l'ONU ha presentato un rapporto stilato da una commissione indipendente con accuse di genocidio allo Stato ebraico che colpirebbe volutamente i bambini palestinesi. Tel Aviv parla di report oltraggioso e diffamatorio e ribalta le accuse su Hamas, affermando che il gruppo islamista è l'unico responsabile delle vittime civili, usandoli abitualmente come scudi umani. Quanto all'Iran, le navi bloccate da settimane cominciano a lasciare lo stretto di Hormuz. Stamane sono passate in sicurezza almeno 4 cargo sudcoreani. In totale sono circa 11.000 i marittimi che devono tornare a casa. Intanto il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari contro Teheran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. L'atto ha un valore prettamente simbolico, ma il voto rappresenta un importante segnale politico e mostra una spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. E dopo il botta e risposta con Trump, Giorgia Meloni ad un evento del quotidiano La Verità ribadisce che i rapporti con Washington sono buoni e che una storia di cooperazione antica e solida non si cancella o rivede per una discussione sui social media. Ancora dall'estero, in Germania rientra il caos treni dovuto ad un problema tecnico al sistema digitale che ha paralizzato l'intero paese per più di 3 ore. Fermi alta velocità, treni a lunga percorrenza e regionali, ma anche i convogli metropolitani che operano nelle grandi città da Berlino a Stoccarda. A causare il blocco della rete, un aggiornamento del software. I treni sono ripartiti dopo la mezzanotte ma restano a singhiozzo. La cronaca ha chiesto scuse e ha affermato che non voleva causare alcun danno il 27enne albanese con precedenti alla guida dell'auto che, non fermandosi a un controllo alla periferia di Milano, ha innescato l'inseguimento, costato la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Il 39enne ha perso il controllo della moto, le prime indagini escludono speronamenti. L'albanese, sottoposto ad obbligo di firma per altro reato, ha detto di essere fuggito al posto di blocco perché aveva in auto dell'hashish. Il gran caldo sull'Italia durerà ancora giorni, unica eccezione, brevi rovesci pomeridiani sui rilievi nelle zone interne ma con rischio di grandinate. Il clou dell'ondata di calore al nord, il picco tra domenica 28 e martedì 30 giugno. Oggi bollino rosso in 16 città, possibile nelle ore più calde la sospensione di attività lavorative pesanti all'aperto. Lo sport, calciomercato, Inter beffata quando pensava di avere in mano Marco Palestra, è sbucato il Chelsea che ha offerto di più all'Atalanta, 55 milioni, una quota sulla futura rivendita anziché 45 milioni più 5 di bonus, e al giocatore un contratto sontuoso da circa 6 milioni a stagione, cifre improponibili per il club nerazzurro che ora dovrà cercare un altro esterno dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta, sono le 8, grazie ad Antonio Mercurio, come sempre alla nostra redazione, la redazione di Radio Kiss Kiss, che ci informa anche al mattino, sempre puntuale, su tutto quello che accade in Italia e nel mondo.
1: Allora, il mondo si divide, soprattutto in questo periodo dell'anno, si divide in due grandi categorie: quelli che odiano il caldo, quelli che invece lo amano e quelli che desiderano l'inverno, sempre ad ogni minuto della giornata. Quindi vi abbiamo diviso in due team, team Adriana e team Pippo.
0: Tra poco il team Pippo farà uno scherzo.
1: Uno scherzo.
0: Sì, sì, sentiremo gli italiani con i gelati. Sai che anche chi vende gelati d'estate vuole fare affari, Adriana, no?
1: Beh, mi sembra ovvio.
0: Ho pensato proprio a questo e quindi chiamerò un po' di negozi per proporre il gelato dell'estate 2026.
1: Dai, allora tra un po' sentiamo.
0: Nuovo gusto, diciamo, del gelato.
1: Ah. 2026.
0: Sei va pronta?
1: Bene. Prontissima.
0: Sì, sì, tra poco. Però intanto sono le sorelle di Torino.
1: Chiamano
3: il capo. Ciao Adriana.
0: Ilenia.
3: Mi spiace Pippo, ma questa volta io parteggio per il team estate. Ah. Cosa mi piace?
1: Beh, ma
3: sicuramente la luce, sicuramente il cibo, sicuramente il fatto che non devi andare vestito come un palombaro, in generale svegliarsi e vedere questi colori così accesi, e perché no, va benissimo anche il caldo bello afoso umido. Infatti in questi giorni che a Torino sfioriamo più o meno i 40 gradi, io non mi lamento assolutamente del caldo.
0: Mamma
3: buona
0: mia,
3: giornata.
0: Ilenia, allora, sei vergognosa, devo dirti la verità, hai perso 8.000 punti.
1: Bene,
0: stamattina.
1: Sono contenta.
0: È molto grave.
1: Tipo, direi che più che team estate dovrebbe essere team longevità.
0: Perché?
1: Visto i signori con i quali si accompagnano le sorelle.
0: Ma stai scherzando?
1: Hanno
0: 108, che sei offensiva.
1: 109, 110?
0: A proposito di team estate, certo, ma perché fa così caldo in questo studio? Non si respira, ragazzi, si boccheggia.
1: Hai detto che non ti volevi far venire il dolore cervicale.
0: Fa troppo caldo, accendete l'aria condizionata.
1: E allora ti vogliamo
0: morendo.
1: Proteggere dai malesseri.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sento team estate, team inverno, io sono team primavera.
1: Vai. Però non vale,
0: non
1: dura
0: vale.
1: Troppo poco.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno.
4: Adriana. Vuoi mettere l'estate quando ti metti a letto con l'aria condizionata accesa e tua moglie si mette quei pigiamini o quei completini intimi, vedo non vedo, e si riaccende il desiderio,
0: ti riaccende
4: rispetto
0: il desiderio.
4: All'inverno che viene a letto con il pigiama di pile.
0: Allora lui è team Rattusi, perché abbiamo detto che c'è il team estate, team inverno, ma ci sono anche altri team. C'è il team Rattusi di cui lui fa parte.
1: Però aspetta figa, secondo me apre un po' un altro segmento, cioè ci introduce ad un altro livello, cioè
0: ma
1: il fatto
0: allora,
1: che gli uomini d'estate effettivamente vedendo molte donne un po' più scollate, parti del corpo
0: vero.
1: Più esposte, questi vestitini, insomma.
0: Allora, Adriana,
1: vedo,
0: la mia amica Ida Guglielmotti, che saluto, storicamente diceva d'estate, appena vedeva due persone appiccicate, col caldo che
1: cioè,
0: fa.
1: Vicine.
0: Cioè, ma non azzeccamenti.
1: Vedi.
0: Sì, perché gli azzeccamenti. Cioè, se, adesso qui dentro sta facendo caldo, io comincio a sudare.
1: Mm-hmm.
0: Se adesso ci avvicinassimo, sarebbe, diciamo, un azzeccamento, perché fa caldo.
1: No, io sono liscia.
0: Tu
1: come
0: sei
1: una
0: liscia
1: pesca.
0: Io sono comincio ad essere. Anzi, abbassate l'aria condizionata, se no tra poco farò il pazzo qua dentro.
5: Sì, ok, prego. Ragazzi, ma l'aperitivo con le lucine d'estate, ma a che ora fa l'aperitivo? Le 11 di sera? Qui è giorno fino a quell'ora.
1: Hai ragione, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Anche quello è uno degli aspetti belli, fai l'aperitivo alle 21 è ancora giorno.
0: Sì, ricordiamo che Anna Chiara ieri boccheggiava, l'abbiamo già detto.
6: Buongiorno Gianni da Bari.
1: Buongiorno Gianni.
6: La mattina parte con 16 gradi. Poi si arriva a 69 fino ad arrivare a 90 la sera, fa caldissimo.
0: Vedi, a casa sua fa molto caldo.
1: Anche a lui lo inseriamo nell'altro team.
0: Nell'altro
1: andiamo
0: team,
1: avanti.
0: Nel team di prima.
7: Buongiorno, ciao Pippo, ciao
1: Adriana.
7: Davide da Foggia.
1: Ciao Davide.
7: Allora, l'estate è bella, però quando fa troppo caldo e non è l'aria condizionata, diciamo che soffri.
0: Soffri.
7: Io preferirei più l'inverno. E trovare il caldo sotto le coperte.
0: Il caldo sotto le coperte. Allora, devo dire una cosa, Adriana.
1: Okay,
0: io ho fatto
1: okay.
0: un condotto per tanti anni, per 10 anni facciamo Candy Candy la notte, che
1: sì.
0: era un gioco erotico-comico.
1: Mm-hmm.
0: E la forza di quel gioco era l'ironia sul sesso,
1: mm-hmm.
0: scherzare col sesso. Non sempre, però, trovi dall'altra parte persone che lo sanno fare.
1: O
0: che
1: anche una predisposizione.
0: Ci sono mediamente persone che su quell'argomento. Io avevo anche amici famosi che mi dicevano: no, ma quello è un argomento sul quale io non riesco proprio a scherzare.
1: Mm-hmm.
0: Esattamente. Quindi ci sono molte persone che su quell'argomento. Non sa, noi stamattina abbiamo ironizzato sui 90 gradi, il caldo, eccetera, eccetera. Però ci sono persone che ovviamente su questa roba non ce la fanno.
1: No.
0: È più forte di loro, perché 90 gradi pensano là. Capito? Non riescono a dire, ah beh, però fa ridere che si sta facendo
1: quindi
0: un doppio senso.
1: Quindi iniziano a complicarsi la vita subito.
0: Sì.
1: Ok,
0: esatto.
1: Quindi capiamo che non è. Ovviamente vi comprendiamo, ci mancherebbe.
0: No, ci mancherebbe.
1: È un,
0: però, insomma,
1: è un assetto mentale.
0: Diciamo
1: anche
0: che il sesso
1: chimico.
0: È una di quelle aree in cui l'ironia, diciamo, arriva molto poco. Ci si fa fatica a farla arrivare. Grazie.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
8: Anna Chiara, team inverno 100%, estate solo se sei ricco, puoi stare senza fare niente all'ombra a poltrire, altrimenti se ti devi alzare per andare a lavorare, sudi quando ti svegli, sudi mentre lavori, sudi mentre dormi, no, non è vita.
1: Beh,
8: l'estate
1: certo,
8: per
1: poi
8: i ricchi, per chi lavora va bene l'inverno.
0: Bella.
1: Poi dipende dai contesti, mi sembra ovvio.
0: Allora,
1: dai,
0: adesso
1: grazie.
0: Andiamo sotto la doccia e tra poco arriva il mio scherzo, ragazzi, sui gelati.
1: Sì, sui gelati.
0: Sei pronta, Diana?
1: Prontissima,
0: vai.

0: Bravissima.
1: Questa voce graffiata.
0: Vediamo che Adriana sarà la titolare dei supermercati che saranno citati tra poco.
1: Va bene.
0: La proprietaria.
1: Intanto c'è Anouk con Nobody's Wife.
0: Va bene?

0: Allora, la titolare dei supermercati, Adriana, ha deciso una promozione molto importante. Mm-hmm. E io, da umile lavoratore, diciamo, propongo questa promozione ad alcuni negozi, ad alcune attività. Signora titolare, posso procedere?
1: Procediamo subito,
0: procediamo,
1: sentiamo.
0: Via. Pronto, signora, salve, sono, la chiamo dai supermercati Fregna, la disturbo?
2: Sì, in questo momento sì,
0: no, le volevo soltanto dire che noi abbiamo un'offerta sui gelati, magari se voi li vendete, quelli confezionati.
2: Hai i gelati confezionati, chiedi tu, chiedi tu.
3: Pronto?
0: Pronto, salve, supermercati Fregna, la disturbo?
3: Sì, noi Fregna, abbiamo già le nostre linee, le
0: No, le spiego, noi facciamo una promozione sui gelati già leccati.
3: No, non ci interessa, grazie.
0: Il gelato già leccato non le interessa?
3: Buongiorno, no,
0: non è interessante. Non lo vuole, non è interessante.
3: Pronto?
0: Signora?
3: Sì?
0: Salve, siamo nei supermercati Fregna, la disturbo?
3: Sì. Supermercati Fregna?
0: Fregna.
3: Mi dica.
0: Allora, noi abbiamo una promozione sui gelati già leccati, che diciamo li diamo al 50%. Se avete bisogno, insomma, potete...
3: Ma io dovrei vedere sia il gelato, la forma del gelato che le vende.
0: Per essere
3: vende
0: già leccati, sono gelati che hanno delle forme, diciamo,
3: ma
0: che
3: non si
0: prestano al leccato.
3: Ma lei tramite WhatsApp non mi può mandare il catalogo?
0: Sì, sì, io le mando il catalogo, esattamente. O le mando un calippo e lei lo prova, se le piace, magari possiamo fare un accordo. Lei ha un gelato già leccato, l'ha mai provato?
3: No, ecco perché le sto dicendo.
0: Sono molto
3: non
0: belli.
3: Conosco nemmeno questa azienda. Lei mi manda i prezzi.
0: Supermercati Fregna.
3: Io su WhatsApp le posso fare anche l'ordine.
0: Fregna, il gelato già leccato. Io lo mando subito, va bene?
3: D'accordo.
0: Grazie mille.
3: Ok, salve.
1: Dov'è? Sì,
0: è convinto. Signora, salve, buongiorno. Il supermercato La Bella Fregna. Noi consegniamo i gelati già leccati al 50%. Sì, sì. Siccome il titolare mi ha cercato e io adesso non posso fare 100 telefonate, se lei gli dà l'appunto e gli dice che ho chiamato.
4: Chi l'ha cercato? Che
0: allora, numero? Supermercato La Bella Fregna.
4: Mi lascia un numero?
0: Sì, il numero è 02.
4: Sì.
0: 34.
4: Sì.
0: 39.
4: Sì.
0: 78.3.
4: Ecco, la Fregna.
0: No, La Bella Fregna.
4: La Bella Fregna, sì.
0: La Bella Fregna, gelati già leccati.
4: Sì.
0: E lei ha parlato con Anna Chiara.
4: Anna Chiara.
0: Io sono Anna Chiara, sì.
4: Va bene, io
0: ovviamente dirò... sono Roberto Anna Chiara. Anna Chiara è il cognome.
4: Sì, sì, sì, sì, ho capito, ah. Ho capito.
0: Ok, va bene, la ringrazio.
4: Prego.
0: Arrivederci.
5: Arrivederci.
0: Salve, buongiorno, Fregna.
3: Sì?
0: I supermercati.
3: Prego, ditemi.
0: I gelati che dobbiamo consegnare, quelli già leccati, dove li dobbiamo portare?
3: Ma secondo me avete sbagliato proprio il numero.
0: Ah, non lo so, l'avete ordinati voi, è venuto qua il vostro rappresentante, ci ha chiesto
3: di... Ma è possibile, ma quando mai?
0: Ho parlato con Salvatore.
3: Ma devi anche lui servizio.
0: Non ho capito?
3: Lo devi finire di leccare.
0: No, sono i gelati già leccati che... il nome si chiama gelato già leccato, che ha capito? È un gelato che costa il 50%, perciò è stato ordinato.
3: Sì, hai capito, amore, non mi serve niente, a me non ci ho ordinato niente.
0: Ho capito, ma sto gelato già leccato, io che ne faccio adesso?
3: Pronto,
0: ciao, sono Anna Chiara.
3: Sì.
0: Sì, ciao, no, ti volevo chiedere, ma per i gelati già leccati, visto che ne devo far leccare un'altra metà, non so se tua moglie voleva leccarli lei o ve li porto direttamente.
6: No, portali qui, dai, si leccano insieme.
0: Chi li lecca?
6: Un pochino io e un pochino te.
0: No, ma quelli sono, quella è l'azienda famosa dei supermercati Fregna.
6: Ah, ho capito. Allora...
0: E quindi sti gelati adesso a chi li do? Perché devo portare tutto il gelato al 50%, come
6: ascolta,
0: tu mi avevi
6: detto. Io avevo una soluzione per questi gelati.
0: Qual è la soluzione dei gelati già leccati?
6: Mettiteli in c***o.
0: Grazie.
7: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: Ma io dico, ma come ti vengono sti scherzi? Io veramente.
1: Va bene, meno male che ci siamo divertiti, siamo fatti due risate, anche gli ascoltatori fortunatamente. Adriana, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
2: Eh sì, impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
2: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
3: Kiss Kiss a te che non ami fare shopping, ma quando indossi vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi schissa a te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Kiss, kiss.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!

0: con Potential, la bellissima canzone. Noi adesso sentiamo ancora i nostri amici che ci raccontano il loro team, il team inverno o team estate. Team inverno Pippo Pelo, team estate Adriana Petro.
1: Esatto.
0: E vince con me Roberto da Anzio.
1: Ciao Roberto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, come state?
1: Buongiorno, noi bene, tu come stai? Male
2: fa
1: perché
2: scaldato.
1: Estate fa caldo, immaginavo.
0: È vero.
1: Quelli che non ce la fanno, non si rassegnano al caldo, giustamente.
2: Ma assolutamente, ma diciamo che l'estate è bello il mare, è bello il sole, i vestitini svolazzanti, mm-hmm. è tutto bello. Però è un caldo che assolutamente
0: vestitini svolazzanti.
1: I vestitini svolazzanti
0: hanno il loro perché. Tra l'altro, se la casa è ben riscaldata, anche d'inverno possono usarsi dei vestitini svolazzanti.
1: Ma non credo proprio.
0: Casa. Perché no?
1: Ma no.
0: Se tu mantieni una bella temperatura. Ci sono case molto riscaldate d'inverno, Adriana.
1: Beh, non sarebbe l'indicazione giusta, però vabbè. Comunque, Roberto, ti piacciono le donne con i vestitini? Qualcuno ha scritto i vestitini con i fiorellini.
0: Con i fiorellini, sì, sì. Adriana è la regina di quei vestiti. Quelli tipo camice, no? Anche?
1: Anche quelli che hanno tutta la fila di bottoncini fin giù.
2: Ma assolutamente va bene qualsiasi tipo di vestitino.
1: Però giusto, però una cosa è vera ed è certa. D'estate bisognerebbe poter non lavorare e concedersi almeno un mesetto di vacanza.
2: Ma assolutamente, è troppo caldo, comunque sia un caldo.
1: Perché fa troppo caldo.
0: Comunque
2: anche
0: mettere...
2: chi fa i lavori all'aperto, comunque sia, è troppo pericoloso.
0: Sì, sì, sì. Allora, illustrami dei problemi dell'estate che secondo me sono insormontabili. Per me, per esempio, le zanzare. Le zanzare sono un tormento, per quanto mi riguarda.
2: A parte le zanzare, già quando vai praticamente a letto, già che fa caldo e ti svegli la mattina dopo che fa caldo, quindi secondo me il problema principale è proprio il caldo.
0: Il caldo.
1: Si dorme poco e anche male.
0: Le gambe sudate nel letto, ti senti tutto quel calore che viene dal materasso, che fastidiosissimo.
1: È una scena però molto anni 90, secondo me. Sudati nel letto,
2: assolutamente.
0: Ma io non riesco a dormire col condizionatore. Ieri pomeriggio volevo riposare col condizionatore, faceva troppo caldo. Prima della pioggia faceva un caldo boia.
1: Faceva molto caldo.
0: Ma non sono riuscito a dormire.
1: Beh, la funzione deumidificatore. Dovrebbe salvarci,
2: è inutile. Mia moglie addirittura la faccio dormire con il pile per quanto abbasso la temperatura.
1: Ah, quindi tu dormi con l'aria condizionata veramente a palla.
2: Sempre dry, però
1: la temperatura è bassa.
2: È bassa, sì,
0: è
2: perché
0: dry.
2: Non riesco proprio, perché sennò la mattina dopo sarei nervosissimo per alzarmi, il traffico, andare al lavoro, dormire poco.
1: Tu che lavoro
2: poco.
1: Fai, Roberto?
2: Faccio praticamente il magazziniere.
1: Però sei con l'aria condizionata all'interno del negozio, del magazzino.
2: Ho anche colleghi che arrivano e fanno... Cos'è questo freddo? E spengono? Cioè, assolutamente no.
0: Ma diciamo che in queste ore si sta lavorando molto anche in Italia per aiutare le persone che invece lavorano in condizioni abbastanza difficili quando fa questo tipo di caldo. Accade anche in altri paesi d'Europa.
1: Sì,
0: dove
1: c'è
0: si stanno
1: lo stop nelle ore più calde.
0: Raggiungendo vette di calore in tutto il centro Europa, Olanda, Belgio, veramente la paura. Roberto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, kiss a tutti.
0: Un grande abbraccio,
1: ciao Roberto. Buona estate,
2: grazie.
0: Grazie mille, abbiamo Barbara da Pietrasanta, Luca che è vicino Viareggio. Ciao Barbara.
1: Ciao Barbara.
3: Ciao, sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: È bello di essere presente sabato.
0: Allora Barbara, noi stamattina non l'abbiamo ancora detto, però noi venerdì mattina saremo lì a fare il programma, il Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, proprio per voi, per il pubblico. Vienici a trovare.
3: Magari. Però io purtroppo fino a venerdì sono in ufficio.
0: Sei in ufficio, non puoi venire prima. Noi siamo alle 7, siamo già in diretta. Vieni, ci vieni a salutare e poi vai in ufficio.
3: Se ce la faccio più che volentieri.
0: Perché noi apriamo lo studio di Radio Kiss Kiss venerdì mattina a Viareggio.
1: Ma già dalle 7:10.
0: Già dalle 7:10 gli ascoltatori possono entrare, fare colazione con noi, stare un po' con noi e poi vanno al lavoro, come hanno fatto a Torino in tanti che sono venuti a trovarci.
1: Quindi
3: ti aspettiamo. Facci un pensierino.
1: Facci un pensierino, ma non le solite frasi di circostanza. Mettici davvero il pensierino.
0: E noi veniamo lì apposta per incontrarvi.
3: No, hai ragione.
0: Se veniamo lì per incontrare. Poi venerdì noi non riusciamo ad incontrarci sicuramente. Sabato no, perché ci sarà un delirio.
1: Sabato no.
0: Sarà più difficile.
3: Sicuro.
0: Però venerdì vieni a trovarci nel programma, così almeno ci salutiamo, ci diamo un abbraccio.
3: Volentierissimo, volentierissimo.
1: Okay. Noi ti aspettiamo. Detto questo, tu sei assolutamente team estate?
3: Sì. Tutto l'anno, perché io odio l'inverno, odio il freddo. Qui
0: non venire più venerdì, allora. Rimani a Pietrasanta e non venire a Viareggio.
1: Ma poi dipende, Barbara, secondo te, anche dal luogo in cui abiti,
3: sì,
1: cioè in cui si abita. Perché
3: certo.
1: Quando abiti sul mare, quando sei in una località,
3: infatti,
1: insomma, bella,
3: sul mare, ti difendi dal caldo. Cioè, ok, al lavoro.
0: Ragazzi, ma ci sono.
3: Nella nostra zona i lavori all'aria aperta cominciano dalle 4 in poi.
0: Ragazzi, ci sono città
3: comunale come... non lo fa fare.
0: Okay, lo so, vedi, ma tu sei a Pietrasanta, ma pensa a quelli che sono a Firenze, a Bologna,
3: infatti,
0: a Torino,
3: anche
0: a Milano. Con questo caldo,
3: sì.
0: Mamma mia. Roma, fa un caldo allucinante in queste città.
3: Ma infatti dipende anche da zona a zona. Io, cioè, anche il sabato e la domenica, quando non sono al lavoro, io dal caldo mi difendo. Vado in spiaggia, vado al mare, un bagno, una
1: appunto.
3: Doccia.
1: Perché ce l'hai pure a portata di mano, no? È vicino.
3: Sì. Infatti è per quello che io amo l'estate. La mattina mi alzo la bella luce dell'alba, la sera bellissimi tramonti. Mm-hmm. Cioè, lo vogliamo paragonare al buio dell'inverno alle 4 quando fa buio,
1: è vero.
3: Piove, c'è la nebbia.
1: Per
3: anche
1: strada
3: no,
1: non c'è nessuno, desolazione,
3: brava,
1: ti viene proprio
3: no,
1: il magone.
0: Brava,
3: no, no, no.
0: Brava.
3: Tutto l'anno.
0: Allora, aspettiamo te e gli altri ascoltatori che stanno scrivendo adesso. Scusate, ma a Viareggio dove farete il programma? C'è accanto al palco in Piazza Mazzini, al palco del Kiss Kiss Way, c'è Casa Kiss Kiss, che è una struttura bellissima tutta in vetro, dove all'interno c'è lo studio della radio e noi faremo il programma venerdì mattina da lì, dalle 7 alle 9, proprio per incontrare i nostri ascoltatori di Viareggio. Intorni.
1: Poi non vi preoccupate di dove si farà il programma.
0: Esatto.
1: Piazza Mazzini,
0: sì,
1: aspettiamo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, okay. Barbara, sono felice perché è una zona che io non conosco. Cioè,
3: è bellissima.
1: È una zona che non conosco.
3: E poi Piazza Mazzini praticamente è sulla sabbia.
0: Vedi, che bello.
3: E poi c'è sulla sabbia.
0: Fantastico, bellissimo.
3: Ti innamorerai sicuramente.
1: Infatti, non vedo l'ora di vedere quel posto lì.
0: Barbara, grazie. Kiss kiss a te.
3: Grazie a voi, un bacione a tutti, siete fantastici.
0: Anche tu, kiss kiss a te, baci.
1: Ciao, ragazzi.
4: Ma stiamo scherzando, mille volte l'inverno.
0: Mille volte l'inverno.
4: Un milione di volte l'inverno, stiamo scherzando.
0: Vai.
4: C'ho freddo, mi vesto, lavorate voi in cantiere a 40 gradi.
1: Ci sono poi dei motivi per cui si odia l'estate.
0: Adriana, questa bella signora che si chiama Michela. Ci ringrazia perché venerdì mattina verrà a vedere il Pippo Pelo Show dal vivo e noi Michela ti aspettiamo
1: così come ti vediamo in foto.
0: Visto che la Barbara poco fa diceva che Piazza Mazzini è sulla spiaggia, puoi venire anche in costume come in questa foto che ci hai inviato, che adesso è sparita, però va bene, insomma. Non è la foto del suo profilo WhatsApp, tra l'altro.
1: Vi ringrazio, vi aspettiamo da venerdì mattina a Viareggio. Intanto c'è Katy Perry, Last Friday.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: campioni non stanno deludendo a questo mondiale, parliamo di campioni anche abbastanza age come Cristiano Ronaldo, che ieri ha segnato 2 gol dei 5 gol con cui il Portogallo ha vinto la partita. E complimenti a Messi, ma anche a Cristiano, che ha 41 anni
1: e si è arrabbiato moltissimo perché
0: ha detto che combatte con le critiche da più di 20 anni.
1: Combatte con le critiche, cioè quando segna ok è forte, quando non segna gli dicono che è vecchio, e gli ha detto basta, sono stanco anche di essere paragonato continuamente a Messi una vita di paragoni,
0: che ha 2 anni in meno ed è in questo momento il goleador mondiale. Ma complimenti anche a Mbappé, il francese Kylian Mbappé, che ha 27 anni e che potrà abbondantemente anche battere il record di Lionel Messi. Complimenti anche a Haaland, questo ragazzo norvegese che sta spaccando il mondo con i suoi gol, quindi bravissimi tutti. I grandi campioni non hanno deluso le attese, le stelle,
1: le aspettative,
0: le stelle di questo mondiale di calcio, dove lo ricordiamo ancora una volta per autoflagellarci, non c'è l'Italia. No, lo volevo dire, ma pensa se ci fosse stata l'Italia, quante notti in bianco avremmo passato.
1: Mi sarebbe piaciuto, soprattutto
0: quando... per tuo figlio, dici?
1: Quando hai dei figli.
0: Ma
1: che...
0: tu avresti svegliato tuo figlio alle 2 di notte per fargli vedere la partita?
1: No, questo no, ma sono sicura che lui
0: si sarebbe
1: appassionato, giocando anche a calcio.
0: Ma come si festeggia?
1: Mettiamo
0: che l'Italia. Allora, noi, io sono abituato storicamente all'Italia che vince una partita dei mondiali, si scende giù in strada, passano le macchine, tutti con le bandiere. Anche per una partita vinta, sì, soprattutto quando si cominciano ad andare i quarti, semifinali.
1: Poi aumenta l'hype man mano che
0: vedi la gente che alle 4 del mattino scende per strada e si mette a festeggiare, non credo.
1: Non lo escluderei.
0: Non lo escluderei. Va bene,
1: dai, andiamo da Francesca, che è a Torre del Lago Puccini, vicino Viareggio. Francesca, benvenuta.
2: Pronto? Buongiorno.
1: Sì, ti sentiamo.
0: Buongiorno, Francesca, ti puoi fermare un secondo, ti prego, solo un secondo.
2: Perdonatemi, sono in autostrada, sto cercando di arrivare.
0: Mannaggia. Allora, Francesca, però... al volo, devo dire una cosa bellissima. Tu hai preso un giorno di ferie perché venerdì, dopodomani, sarai con noi a vedere il Pippo per lo show, è vero?
2: È vero, è tutto vero.
0: Sì! Evviva! Brava!
1: Quindi venerdì, tranquilla, sveglia e ti precipiti da noi.
2: Ma come facevo a non venire da voi sapendo che eravate così vicini a me?
0: Vabbè.
1: Hai fatto bene, noi ti aspettiamo.
0: Francesca, ci fai un regalo stupendo. Te e tutti quelli che verranno a trovarci sia a Viareggio che a Pescara, dove poi ci sarà l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Però insomma, noi venerdì mattina faremo il programma da lì e poi sabato c'è il mega show, lo sapete.
1: Ricordiamo già che per lo show di sabato sera l'ingresso è libero e gratuito e c'è l'opportunità di ricevere il posto esclusivo nel pit venendo al Kiss Kiss Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio.
0: Esattamente.
1: Okay?
0: Ricordiamo che casa Kiss Kiss è proprio lì, ed è gratuito anche assistere al Pippo per lo show. Non ci vogliono biglietti, non ci vuole niente. Francesca, ti aspettiamo venerdì allora.
2: Perfetto, non vedo l'ora di vedervi. Sì, mi sono fermata in una piazzola.
0: Meno male. Allora, Francesca, grazie. Che lavoro fai tu, per curiosità?
2: Allora, io faccio, programmatrice, ora mi occupo invece dell'assistenza clienti, software, a Lucca.
0: A Lucca, okay. E verrai venerdì a stare un po' con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
2: Allora, su circa 4 anni.
0: 4 anni.
2: Perché ti ho scoperto portando la mia bimba a scuola a Lucca e quindi da quell'ora lì presto è stato veramente una bella scoperta, siete stati.
0: Allora preparati perché io con i nostri ascoltatori e anche con le ascoltatrici, sono molto caloroso, quindi ti abbraccerò molto forte, Francesca.
2: Ha vinto, ma fa caldo,
1: Prima però ho voluto vedere la tua foto su WhatsApp prima di fare questa telefonata.
0: E ti abbraccerò molto forte.
1: Hai capito?
0: Va bene?
1: Ti abbraccerò forte. Francesca, ciao, adesso vai al lavoro, vai in anticipo, vai in orario, perché poi venerdì non ci sarai, quindi sarai con noi. Ti abbiamo rapita dal lavoro.
2: Bravissima, io vi ringrazio per tutta l'allegria che mi date quando sono in macchina, anche nel traffico, in mezzo alle code, ma grazie per le risate che mi fate fare, perché veramente chi mi vede in macchina, specie quando c'è il momento dance, Non si diviene.
1: No. E preparati perché venerdì lo faremo live.
0: Lo facciamo dal vivo, il momento testing. Esattamente, grazie.
1: Ciao Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Team estate tutta la vita. Costume fino a sera, aperitivi all'aria aperta. cene, pranzi in giardino. Vabbè, fa caldo, ti fai 2-3 docce al giorno, la notte condizionatore o ventilatore e si va. Si vive da Dio.
1: Ok, e si vive da Dio.
0: Stiamo scegliendo il team estate o il team inverno? Sta vincendo il team inverno? Sì.
1: Allora, però, Pica,
0: ho deciso
1: posso
0: io.
1: No, però
0: come quando mai? Allora, ragazzi,
1: tu non decidi perché decidono i messaggi,
0: io.
1: Non decidi.
0: Come si chiama il programma?
1: Ma che c'è? Pippo
0: Pelo Show.
1: Ogni
0: quindi
1: volta
0: decido
1: con questa cosa,
0: allora,
1: che deve decidere.
0: Oggi devo far uscire la notizia.
1: Dici? No.
0: Oggi uscirà la notizia, il comunicato stampa a Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show sondaggio. Team estate, team
1: ma
0: inverno.
1: Ma stai boicottando
0: vince
1: tutti i messaggi.

0: Baby K.
1: Scusate, io ho sentito nominare tutti i giocattoli dagli anni 90 in su, ma per la mia generazione, negli 80 ci avevano 10-15 anni. Il Subbuteo.
2: Allora,
1: io
2: facevo, bellissimo.
1: Compravo le squadre di Subbuteo.
2: Certo, come no, hai ragione.
1: E poi compravo le vernici e li cambiavo la maglia. Magari compravo la base della Scozia, la facevo diventare l'Inter, la facevo diventare un'altra squadra.
2: Fantastico.
3: Allora, tu hai perfettamente ragione.
2: Cioè, anche capito, lì non solo giochi a Subbuteo, ma addirittura dipingi e ti fai un'altra squadra con gli stessi giocatori.
3: Giustamente tu hai sentito tantissimi giocattoli degli anni 90. Noi siamo nati negli anni 90, quindi abbiamo quello come punto di riferimento. Però, per quelli che sono nati negli anni 70, 80, magari anche 60, scriveteci comunque quali sono i vostri giocattoli preferiti o quali erano i vostri giocattoli preferiti, così noi impariamo qualcosa. E poi coinvolgete anche chi, come noi, non ha la minima idea di come si giocava negli anni 70, gli anni 80, quali fossero i giocattoli.
2: Allora, se ci pensi, in realtà, tutti questi giocattoli, il Subbuteo è una cosa che anche noi abbiamo vissuto, perché magari ce l'hanno anche tramandato. Non ci giocavamo a pieno, ma lo conoscevamo. I soldatini, no? Mi viene in mente perché tutti quanti hanno giocato con i soldatini. Non ci abbiamo giocato al 100% noi nati negli anni 90, ma in realtà in casa avevamo anche noi dei soldatini.
3: Le Tartarughe Ninja, che fanno parte degli anni 80,
2: per
3: i Transformers,
2: esempio.
3: Prima ne abbiamo parlato, e comunque sono anni 80. Anni 90 mi viene in mente My Little Pony per le bambine. Esisteva My Little Pony, no? Anna Chiara, te la ricordi?
2: Sì, poi magari, sai cosa? Chi aveva dei fratelli o delle sorelle riusciva anche a vedere i giocattoli dell'altro sesso, come riuscivano a giocare e con cosa soprattutto.
4: La mia mamma amava il dolce porno e la casa di Barbie. Saluti da Carmen e Gabriele da
3: ciao.
4: Casetta. Ecco,
2: Ciao, Carmen, a voi. Ecco, vedi, per esempio, la casa di Barbie non è mai andata fuori moda, cioè si è sempre portata, e dagli anni 80 in poi anche noi, ma anche immagino i bambini e le bambine di oggi che ci giocano tutti.
5: Ciao ragazzi, io esempio sono felicissimo perché mio figlio oggi sta vedendo sia Ollie e Benji che Dragon Ball, e praticamente grazie a lui ho rifatto un tuffo nel passato.
3: Bello, vedi, quindi un padre che ha fatto tuffo
2: nel passato,
3: un salto nel passato grazie al figlio, perché il figlio evidentemente

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: fatto di Siamo partiti dai Toy Story 5 che è uscito al cinema, Buzz Lightyear, Woody. Ma se parliamo di giocattoli, mi vengono in mente anche i giocattoli di Cartoon Network, no?
1: Anche, no, perché per esempio Cartoon Network ha segnato un'altra epoca, soprattutto
0: Leone,
1: magari
0: il cane fifone, Dexter.
1: Dexter, sì.
0: Johnny Bravo,
1: per esempio, no? Perché ovviamente vedevamo il cartone e volevamo il giocattolo.
0: Come si chiama quello con l'orologio?
1: Ben 10.
0: Déjà vu, mi sembra di averlo già detto, bravissimo. Sì, Ben 10. Ecco,
1: perfetto, vabbè. Dai, iniziamo seconda ora dedicata ai giocattoli in Daddy Kiss. Ciao gente, noi siamo Marco e Raf e la testa gira.

0: di Samurai Jack, che si chiama Anna.
1: Sì, ma non è che tutti i giorni la devi raccontare. L'hai raccontata
0: 3 giorni fa.
1: Ho capito, quanto tempo la vuoi raccontare? Ce la ricordiamo. Andiamo avanti.
0: E i Maneskin, vi ho mai raccontato quando ho conosciuto?
1: Ethan dei Maneskin, sì, nel villaggio.
0: E Andrea Settembre?
1: Settembre il cantante, sì, che l'anno scorso vinse Sanremo Giovani. Vabbè, già ce l'hai detto delle tue amicizie passate. Andiamo avanti.
0: Quella sera che ho incontrato Johnny Depp, ve l'ho mai raccontato?
1: Non hai mai incontrato Johnny Depp?
0: Invece sì, quando sono stato in America, ma ne parleremo un'altra volta. Tra l'altro, Johnny Depp, guarda, parlo di Johnny Depp perché non
1: so
0: se lo sai.
1: I Pirati dei Caraibi, tu ce l'avevi a casa?
0: No, sì, ma quello che sto dicendo è un'altra cosa. Perché Johnny Depp, lui ha una collezione di Barbie. Lui ama le Barbie, ha la collezione di Barbie. Barbie di qualsiasi tipo di grandezza, di qualsiasi tipo di dimensione.
1: È un amante delle Barbie. Ho citato anche Johnny Depp perché? Perché i film anche di una certa importanza, come per esempio Pirati dei Caraibi, anche quelli giocattoli andavano molto forte. Infatti ho trovato un dato che dice che alcune licenze tra il 2020 e il 2025, quindi parliamo degli ultimi anni, hanno registrato un picco della vendita dei personaggi di Harry Potter, nonostante non sia uscito niente di nuovo di Harry Potter, se non la serie nuova che uscirà questo dicembre.
0: Perché la serie ne ha fatti, poiché la serie ci saranno altri personaggi, automaticamente secondo me sono aumentati il valore del giocattolo di Harry Potter,
1: diciamo quello passato, sì. Poi non so se ne hanno fatti di nuovi, però ecco Harry Potter. Secondo posto invece ci sono i personaggi di Frozen, che è un cartone che va sempre fortissimo. E poi terzo posto Super Mario, quindi anche Super Mario,
0: Evergreen.
1: Anche perché sono usciti i film, è uscito il videogioco nuovo e quindi Evergreen, quindi questi sono i giocattoli che hanno registrato un maggior aumento proprio di vendite negli ultimi 5 anni dal 2021 ad oggi.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, avete capito, la puntata di oggi è dedicata ai giocattoli, giocattoli che hanno fatto la storia, ma soprattutto giocattoli che hanno fatto parte della vostra infanzia.

0: Comunque io sono un classe 78, il mio giocattolo preferito era il robot in metallo del Voltron con i 5 felini che si univano, erano tutti completamente in metallo, erano delle armi bianche.
1: Ma stai parlando di quanto tempo fa? Cioè, che sono anni 80, Pasquale?
2: Sì, mi sa che ha detto anni 80.
1: È quello poi, dei Power Rangers.
2: Che vedi, per esempio, i Power Rangers non sono mai andati via di moda. Cioè, anche noi abbiamo continuato a vedere i Power Rangers, magari in una chiave nuova, ma poi con il giocattolo venduto. Alberto, il nostro ascoltatore, ci ha scritto: Marco e Raff, negli anni 80 il nostro giocattolo era il motorino 50. Kiss kiss a tutti, avevamo 14 anni.
1: Guarda l'epoca come cambia.
2: Vabbè, ci sta.
1: Comunque non è Power Rangers Ultron di cui hai detto prima, quindi è una cazzata, Pasquale, anche perché ce l'ha scritto Mario. Tornando ai giochi, ma quanti collezionavano le carte dei Pokémon? Che oggi le carte dei Pokémon, tra l'altro, se ti esce un Charizard, un Pikachu o uno Stronzibus, c'hai la possibilità di venderlo e quindi di prendere tantissimi soldi.
2: È incredibile come hanno acquisito valore queste carte.
1: Quante ne abbiamo buttate?
2: Dei Pokémon, anche per esempio One Piece. Lo dico ovviamente a tutti quelli che magari, quei pochi, perché ormai è diventata veramente famosissima, non dovesse conoscerlo, sono i pirati in mezzo al mare, lui Rubber che riesce ad allungarsi, poi
1: Zoro.
2: Ci sono Zoro, anche altri personaggi. La serie One Piece, il manga, fortissima, hanno fatto anche la serie Netflix, ma i giocattoli già erano forti quando noi eravamo bambini.
1: Il cartone animato, la colonna sonora, ciurma, andiamo tutti
2: all'arrembaggio, forza!
1: Poi oggi è spopolato di nuovo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Domenico da Taranto. Sono degli anni 70, quindi i giocattoli molti erano autocostruiti. Il mio giocattolo, bello, ancora conservato, è chiamato carrozzone, è praticamente una pedana con tre cuscinetti usati, compresi dal meccanico, e ci si spingeva o ci si trainava.
2: Bello,
3: base in legno con tre cuscinetti.
2: Bello,
3: ancora
2: perché
3: conservato.
2: Ti dovevi ingegnare, certo, non lo buttare mai, quello è il tuo ricordo della vita. E ti dovevi ingegnare non solo per giocare, ma proprio per farlo e quindi poi divertirti dopo.
1: Vogliamo chiamare questa nostra ascoltatrice che si sente una bambola e fa le collezioni di bambole?
2: Mi piace molto. Va bene, proviamo a contattarla, Anna Chiara dalla redazione.
1: Dai, sentiamola
2: vediamo
1: tra poco
2: cosa ne esce fuori. Intanto c'è Talk to Me di Damiano David.

0: visto che parliamo di giocattoli, sì, noi non possiamo non telefonare questa nostra ascoltatrice, che si chiama
1: Alice,
0: ed è al telefono con noi, che è una bambola nel vero senso. Lei colleziona bambole, è quella delle bambole, così proprio la si chiama, e poi lei colleziona anche bambole e si sente una bambola,
1: visto che oggi stiamo dedicando la puntata proprio ai giocattoli della nostra infanzia, o comunque quelli che ci ricordiamo con maggior affetto.
0: Alice, pronto?
2: Esatto, eccola
1: la bambola vivente. E per bambola intendiamo Barbie oppure intendiamo qualsiasi tipo di bambola? Qual è quella a cui sei più affezionata?
2: Oddio, varia un po' dal giorno, dal mood, del momento, però principalmente Barbie, Bratz e Winx, che sono le più iconiche di tutti, penso. Cioè,
0: qual
2: tutti
0: è il tuo mood, diciamo, di questi giorni?
2: Oggi Barbie sicuramente.
0: Posso fare il tuo Ken?
2: Quando vuoi.
1: Non so se ti conviene, Raff. Ken c'aveva comunque.
0: Lo so, Ken c'aveva l'handicap.
1: Capito, Ken c'era l'amico.
2: Vabbè, tu sei una marcia in più sicuramente rispetto a Ken.
0: Grazie, ti ringrazio.
1: Ecco qua, figurati. Anche se non sento che è del tuo target, però vabbè, questo lo
0: facciamo,
1: lasciamo,
0: alla
1: diciamo,
0: regola
1: ai posteri. Volevo aggiungere, per esempio, cara Alice, il fatto che come cambiano le bambole, ovviamente i giocattoli nel tempo, perché adesso stanno facendo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, le bambole K-pop. Sapete, no, di questa grande cultura che arriva dalla Corea, di questi grandi, esatto, di questi grandi gruppi coreani che ci stanno facendo proprio le bambole. Non so, è come se in Italia facessero il giocattolo di Rama, di Olly, sai, comunque dei cantanti delle nuove generazioni che vanno forti, che ne so, di Sfera Ebbasta, di Joliet, capito, anche dei rapper li stanno facendo il K-pop. Chissà se dovesse mai arrivare anche in Italia il giocattolo di cantanti italiani.
2: Chissà, magari qualche collab, a me piacerebbe tantissimo. Comunque l'hanno sempre fatto negli anni.
0: Di quale cantante? La bambola di quale cantante compreresti?
2: Anna Pepe.
1: Anna Pepe, Anna grande rapper.
0: Super bendo, super bu- tra l'altro tu c'hai anche i capelli come Anna, giusto?
2: Rosa, ho i capelli rosa.
0: I capelli rosa come
1: che
0: Anna
1: tu
0: Pepe.
1: Sei proprio tutta una bambola,
2: diciamo. Vabbè, Anna si è messa la parrucca, però lei ce l'ha neri.
0: Invece sono a te sono tuoi.
2: A me sono miei, sì.
1: Perfetto. Alice, grazie per averci raccontato di questa tua passione legata ai giocattoli, alle bambole.
0: Ciao, bambola.
1: Per l'argomento
2: ma
1: di oggi.
2: Non si potevano nominare le bambole.
1: Hai ragione, per forza, come giocattolo.
0: Te.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Senti, Marco, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla, onestamente. Design moderno, dettagli raffinati, soprattutto eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chischis a te che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Chischis a te che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderli.
4: Un mondo di tenerezza.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Buon pomeriggio a tutti amici da Woody e Buzz Lightyear.
1: Eccoci.
0: Questa è Radio Kiss Kiss Special Edition Toy Story, poiché è uscito il film Toy Story 5, ha incassato veramente tantissimi soldi, sta piacendo veramente a tutti e quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ai giocattoli.
1: Eh sì, dai, per forza.
0: Ma sapete qual è il giocattolo? Perché c'è un giocattolo che è considerato il giocattolo più venduto di sempre.
1: Perché ovviamente deve essere un giocattolo che lega generazioni.
0: Io avrei detto Batman, sinceramente, avrei detto Action Man oppure Batman, ma non è né Action Man né Batman il giocattolo più venduto di sempre.
1: Perché sai cosa? Quando tu pensi a un giocattolo non ti viene in mente subito Batman.
0: Goldrake.
1: Batman è un fumetto, poi un cartone, poi un film, poi diventa anche giocattolo. In realtà ci sono proprio dei giocattoli che nascono giocattoli e poi dopo ci fanno delle altre cose.
0: E poi
1: no?
0: Magari diventano film, magari diventano serie TV.
1: Serie TV,
0: magari
1: insomma.
0: Diventano cartoni animati.
1: Anche sì. Quindi c'è proprio un giocattolo che lega generazioni e che è stato il più venduto di sempre, che si vende tutt'oggi, chiaramente.
0: Qual è secondo voi questo giocattolo? Vi lanciamo questa domanda così en passant. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare.
2: Ragazzi, buongiorno. Io mi ricordo le palline di vetro che giocavamo per strada.
0: No.
2: Chi li colpiva vinceva le palline. Io ho delle bocce piene di palline.
0: No, le biglie.
1: Le biglie, sì. Un altro di quei giochi da spiaggia, tipo il Super Liquidator, a proposito di giocattoli.
0: Non
1: no?
0: Sono le biglie, non è il giocattolo più venduto di sempre.
3: Un giocattolo top degli anni 70, il piccolo chimico.
1: Che
3: per
1: bellissimo.
3: Chi faceva lo scientifico e studiava chimica come me, prendeva 4-5. Era il top per dare fuoco a una camera.
1: No,
3: un piccolo chimico.
1: È vero, che poi tu hai detto negli anni 70, è una cosa che poi sempre è andata di moda. Se ci pensate, tutti almeno una volta abbiamo giocato al piccolo chimico, proprio perché è uno di quei giocattoli famosi, ma non è in realtà il più venduto di sempre.
0: Stanno arrivando una marea di note vocali, vedo.
1: Dai, vediamo.
0: Facciamo
1: chi riesce
0: cosa,
1: a indovinare,
0: sì.
1: Dai.
0: Mettiamo Loco Loco, mettiamo questa canzone, 2 minuti e 17 secondi e poi scopriamo se qualcuno ha indovinato il giocattolo più venduto di sempre.

0: Le intramontabili figurine che accomunano tutte le generazioni.
1: Bellissimo, sì, però diciamo forse le figurine non rientrano nei giocattoli di questa speciale classifica.
2: Il giocattolo più venduto di sempre è un giocattolo proprio fisico, che tu dici è un giocattolo con il quale appunto puoi giocare.
3: Ciao, sono Monica da Caserta, Spider-Man.
2: No, non è Spider-Man. Perché anche io avrei detto Spider-Man in realtà.
1: È un po' il ragionamento di prima, cioè nel senso tu hai sempre Spider-Man, ti sei nutrito di Spider-Man, hai letto i fumetti, ma non è detto che abbia per forza comprato il giocattolo.
2: Il giocattolo più venduto di sempre è un giocattolo per bambini, ma anche per bambine.
0: Il giocattolo più venduto è senz'altro il pallone. Tutti hanno un pallone, qualcuno ne ha più di uno.
1: È vero, anche quello però in realtà non rientra
2: nella categoria giocattoli,
1: nella classifica dei giocattoli.
2: No.
1: Come a differenza, non so se qualcuno l'ha detto, come a differenza invece del cubo di Rubik. Quello per esempio rientra tra i giocattoli, si è sempre venduto, si continuerà a vendere, è sempre simpatico, quando non lo sai fare ti incaponisci perché vuoi imparare, ma per esempio non è tra i più, è tra i più venduti, ma non è al primo posto.
2: Non è neanche il Game Boy, perché molti hanno scritto Game Boy.
4: Buongiorno e kiss a tutti,
1: kiss a
4: secondo
1: te.
4: Me il burattino Pinocchio.
1: Pure, ma non è diciamo il più venduto in assoluto, perché dovete pensare che è qualcosa di famoso in tutto il mondo. Pinocchio lo è, ma ancora più famoso.
2: Bello però il burattino di Pinocchio, mi ricordo che si vendeva proprio il teatro. Ti davano il teatro e tu avevi le marionette da Pinocchio,
1: certo,
2: a tutti
1: gli altri
2: personaggi e potevi giocare.
3: Kiss a tutti, io credo che siano i mattoncini Lego.
2: Giusto, le costruzioni.
1: Esatto, le costruzioni,
2: sì.
1: Perché rientra tra le cose più vendute di sempre, non solo perché si stima appunto che addirittura 400 milioni di persone in tutto il mondo collezionino e proprio fanno le costruzioni, ma anche perché segna generazioni.
2: Oggi anche chi non conosceva le costruzioni, cioè chi non amava le costruzioni prima,
1: da bambino,
2: oggi in casa sì,
1: esatto,
2: 1/2 costruzioni comunque le compra.
1: E infatti è stata una crescita esponenziale, se pensate anche solo al fatto che l'hanno fatto sui mondiali di oggi. La maggior parte dei nostri ascoltatori, Raff, ci ha detto anche Barbie. In realtà Barbie sì, è tra i giocattoli più venduti di sempre, per esempio ecco da lì hanno fatto un film, no, addirittura con Margot Robbie.
2: Bello.
1: Ma non è tra i più venduti, cioè è tra i più venduti ma non al primo posto.
2: Bello.
1: Di questa speciale classifica dei giocattoli più venduti di sempre.
2: Io non amavo le Barbie, ma quando ho visto Margot Robbie che faceva la Barbie mi sono ricreduto.

0: Molti ci hanno anche scritto le macchinine Hot Wheels, verissimo, anche quelle sono uno dei giocattoli più venduti di sempre.
1: Gli scacchi anche.
0: Anche gli scacchi, e infatti qualcuno dice, mi viene in mente che da lì ci hanno fatto una serie TV, La regina degli scacchi,

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: giocando alla password del giorno.
1: Sì.
0: Torna la password, come sempre, a fine programma per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Il più veloce che indovina parola e numero che noi abbiamo scelto vincerà appunto i gadget di Kiss Kiss.
1: Ieri, per esempio, ricordo che l'ascoltatore ha vinto che gioca in ufficio con i suoi colleghi, quindi anche un modo per stare insieme agli altri e divertirsi insieme. E visto che oggi abbiamo dedicato la puntata ai giocattoli,
0: la parola di oggi è un giocattolo famoso, ed è un giocattolo che probabilmente avete utilizzato da bambini.
1: Perché no? Perché no? Magari i vostri figli. Vabbè, insomma, comunque è un giocattolo. Mentre il numero di oggi è il numero che trovate sul giocattolo,
0: sì,
1: adatto ai bambini.
0: Sì.
1: Dai 3 anni in su.
0: Qual è quindi la password di oggi? Da questo momento valgono i messaggi scritti e le note vocali al 347 490 00 42.
1: La parola
0: un disco
1: è un giocattolo,
0: sì?
1: E il numero è il numero che trovate sul giocattolo,
0: un disco
1: adatto ai bambini dai 3 anni in su.
0: Un disco lo possiamo mettere e poi scopriamo chi vince i gadget.
1: Vai.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: 97?
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Beh, se mi dici cosa,
0: aprimmo sul lungomare di Vasta.
1: Basta.
0: La prima bocconeria.
1: Bocconeria, sì, sì. Non so cosa.
0: Negozio in cui si può bere per ingoiare bocconi più difficili da masticare. Ma tu arrivavi là con tutto annunciato.
1: Posso sapere chi c'era dietro queste geniali idee di marketing?
0: C'era mio zio.
1: C'era tuo zio, figurati.

0: quando io fisso Ciro Limatola, Staring at the Sun, fisso il sole, YouTube 1997, aggiorniamo l'attualità.
1: Ma a piacere tu.
0: E allora per favore si faccia avanti la redazione, ben ritrovata Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Il segretario della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Donald Trump, ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran migliaia di voli sono partiti da basi europee, ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca, poco dopo è arrivata la replica del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia spiega, autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Cambiamo argomento, il decreto lavoro è stato convertito in legge, l'Aula del Senato infatti ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Il provvedimento introduce misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Soddisfatta la premier Meloni, manteniamo gli impegni presi con gli italiani, spiega, offrendo opportunità, non assistenzialismo. La cronaca, duplice omicidio nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia. Poco prima delle 15 un 62enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore. L'aggressore è stato poi portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Alla base del gesto, verosimilmente, un contrasto familiare su cui sono già in corso accertamenti dei carabinieri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alla famiglia dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne che per 3 giorni è stato a San Vittore, è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese all'alba di domenica scorsa. Il GIP ha disposto per lui arresti domiciliari. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani e 18 venerdì. In Francia salgono a 42 le persone annegate che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Lo sport, calcio con i mondiali, da stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi, le partite saranno in contemporanea, il via alle 21 con il gruppo B, le sfide Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia, Brasile, Marocco, Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Grazie, grazie mille Cristina Manco. Questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
0: Grazie mille, professionale. Sei molto professionale.
1: No, questo dovrei dire buonasera, vado via.
0: No, no, che vai via, che abbiamo altri via. No, abbiamo ancora altro tempo da passare insieme. Un'altra ora intera nei Corriere di Kiss Kiss al Ficino. Poi c'è anche Pasquale Viola in regia, c'è anche Luigi Fischetti in regia TV. Questo vuol dire che ci potete guardare sul 158.
1: Bene, Kiss Kiss hai TV. Preparato il vestito?
0: Ho preparato più di un vestito.
1: Sì.
0: Eh sì, ho preparato un po'
1: più
0: di cose.
1: Più di un vestito, noi una serata dobbiamo fare.
0: No, è vero, però ho portato anche altre cose perché sai, su quel lungomare di Viareggio vorrei fare un po' il paio a quello di Vasto.
1: È vero.
0: Dai, c'è la musica più bella, poi cosa

0: grazie Alfa.
1: Ah, non è Afa?
2: È Afa.
1: Giovanotti è Afa. Beh, col caldo di questi giorni ci starebbe. Buon vento. Allora, scusami, io voglio parlare assolutamente di questa cosa. Voglio parlare del Hot Podium Guy.
2: E okay? Che cosa?
1: Hot Podium Guy.
2: Che è sto coso? Scusami. Dobbiamo...
1: No, non è complicato. Ci dobbiamo trasferire un attimo in Inghilterra. Sai che stanno vivendo una situazione politica molto complicata.
2: Ah,
1: perché adesso...
2: ho capito. Il ragazzo che prepara il podio per il primo ministro.
1: Esatto. Il bono del podio, se questo Hot Podium Guy lo vuoi tradurre in italiano, perché lui si chiama Tobias Kouf, ok? Sì. È stato avvistato più volte in momenti molto importanti, soprattutto quando bisogna sistemare il leggio per i discorsi importanti dei primi ministri britannici.
2: Cioè, lui che fa nella vita? Aggiusta il
1: leggio.
2: Il triscolo. Così,
1: è un tecnico del suono. Potrebbe essere Pasquale Viola, capito? Per dire, il nostro regista.
2: Lui lavora 4-5 volte all'anno.
1: Sì, ho capito, ma da qui a dire che
2: prende sto podio, lo mette là.
1: Cioè,
2: ma
1: per
2: guadagna
1: dire...
2: più di Pasquale, mi dico.
1: Dai, vabbè, questo non sono conti in tasca. Non è carino farli alle persone, né a Pasquale né a lui.
2: Questo è diva. Comunque, ragazzi, è un bel ragazzo. E quindi, cioè, praticamente ogni volta che esce il primo ministro inglese a parlare,
1: sì,
2: cioè, fanno un sacco di visualizzazioni. Perché?
1: Sì.
2: Perché l'attenzione va su sto ragazzo invece che
1: il però ci hai fatto caso che sempre c'è sempre dietro la figura di alcuni politici. C'è sempre una figura di uno che viene attenzionato perché è figo.
2: Beh, infatti perciò mi hanno chiamato per stare appresa alla Meloni. Ho detto, ragazzi, già un lavoro, quante cose devo fare?
1: Hai ragione, perché poi si sarebbero concentrati tutti su di te, mica sul primo ministro italiano.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Serial Lover, che mi ridà anche la dimensione proprio della musica che c'è sotto una canzone. Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che parlavamo, scusami, di Regno Unito, parlavamo di Inghilterra.
1: Non si può non parlare del principino George.
0: Ma ogni volta le dobbiamo, ma lo lasciamo un po'.
1: Ma che vuoi lasciare, ragazzi? Ma questa è una fucina di notizie.
0: Ho capito, andrà al college, ma non è mica una notizia, ci vanno tutti i ragazzi.
1: Allora, ragazzi, attenzione, dopo mesi di indiscrezioni e congetture, il percorso formativo di questo futuro re d'Inghilterra, ragazzi, ha una destinazione ufficiale.
0: Ricordiamolo, ricordiamolo.
1: Andrà nella stessa scuola, nello stesso college.
0: Del padre dello zio.
1: Del padre dello zio.
0: Ma capito, ma qua dove sta la notizia, scusa?
1: Investigato, io sono curioso, scusa.
0: Hai ragione.
1: Sai allora quanto costa la retta?
0: Lei quanto costa?
1: La retta.
0: La retta?
1: Annuale.
0: Ma non da retta, lascia stare.
1: Te lo dico io. 64.000 sterline.
0: Che non sono bruscolini.
1: Non sono bruscolini. Onestamente pensavo di più. Ti dico la verità.
0: No. Una retta per il college. Cioè, stiamo parlando di scuole superiori di 64.000 sterline. La sterlina è molto più pesante dell'euro. Tu hai capito questi quanto spendono ogni anno? Sono 5 anni.
1: Sono 5 anni, ma tu hai capito che percorso formativo devono fare questi qua?
0: Ci sta. Ma intanto io l'ho vista un po' sta routine dell'Eton College.
1: Ma secondo me, lo posso dire? Un po' una wallera.
0: No, lo vedi? Lo vedi?
1: Allora, questo ogni mattina sveglia 7:30.
0: Certo.
1: Poi devono andare in chiesa a pregare.
0: In cappella a pregare. Poi didattica.
1: Faranno anche sport. Ma

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
3: yes. Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Yes, yes.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
9: yes. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss Kiss.

0: all'ultimo. No, mi devi lasciare in pace. La voglio sentire fino all'ultimo. Lo so che di solito
1: sono belle queste canzoni.
0: Gli speaker rientrano su quei sound lì.
2: Allora, senti, speaker, stavamo parlando di George il principino.
0: Ancora?
2: No, perché non abbiamo dato tutte le informazioni.
0: Perché tu sei, allora, tu sei peggio degli inglesi. A te quando si parla della famiglia reale non stai più nei panni.
2: Ma perché siamo legati dalla parentela,
0: dal sangue blu.
2: Allora, senti, sangue blu, ti volevo dire che ricordiamo 64.000 sterline l'anno la quota
0: dell'Eton College, che sarebbe sto college che frequenterà il principino George, figlio di William, ed è lo stesso dove tutta la famiglia reale ha frequentato le superiori. Ecco,
2: la sveglia suona presto, colazione inglese completa alle 7.30.
0: Completa vuol dire che c'è anche il sangue di maiale, te lo dico.
2: Tu mangiano loro. Comunque, seguita da una funzione religiosa nella cappella istituto?
0: Sistina. Sì. 7.30 è un po' tardino se si sveglia.
2: E poi il pomeriggio, ovviamente vanno, studiano
0: la didattica,
2: tanto,
0: ci mancherà.
2: E poi il pomeriggio fanno tanto sport.
0: Ok, e questo è molto
2: bello. Beh, ragazzi, 64.000 sterline l'anno, devi studiare. Devi studiare, sì, no, cioè tuo padre dopo tanto sacrificio ti dice "Aglio, va a fatica".
0: Stiamo
2: scherzando.
0: Ma come ti permetti?
2: Io è quello che direi.
0: Cioè, secondo te il principe William dice al piccolo George
2: Ma c'è gente che ma stiamo scherzando.
0: I libri costano tanto, non puoi permetterti.
2: Ma
0: certo,
2: quando lo sai il fatto?
0: Quale fatto?
2: Ogni anno a settembre devi presentare l'ISE per avere i buoni libri.
0: No, Ciro, non credo che loro rientrino in questi parametri. Non credo che loro
2: le cedole dei libri.
0: Adesso ci dichiara guerra l'Inghilterra, lo sento.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, anche in questo mercoledì 24 giugno. Scrive Joe: ciao, allora Ciro, ci fai sentire tutti più vicini alla famiglia reale.
1: Lo so.
0: No, è la famiglia reale che non si sente manco un po'
1: come
0: vicino a noi.
1: Ma come ti permetti? Perché ce l'ho detto, ci bazzichiamo le stesse zone estive.
0: Comunque, di
1: venivano
0: base
1: sul lungomare di Vasto.
0: Sì, come no. Allora, di base, io penso che questo poverino di George, cioè il figlio di William, con questa routine un po' venga appesantito, perché sveglia alle 7:30, vanno a fare la preghiera in cappella, poi fanno la didattica, poi deve fare sport, la sera a letto presto. Cioè,
1: capisci? Qual era la tua routine quando andavi al liceo?
0: Ah, io adesso non è che avevo una routine così ferrata, però mi ricordo c'è stato un periodo più intenso.
1: Per me c'erano dei punti cardine.
0: Cioè, quali erano?
1: Quando tornavo, pranzetto.
0: Sì.
1: E poi i
0: pranzetto, chi sei? Il metrosexual.
1: Pranzetto, mamma mia.
0: Il pranzo,
1: cucinava,
0: ora di
1: pranzo. Poi c'era Dragon Ball.
0: Allora, è quello per
1: Dragon Ball. I Simpson. Beautiful.
0: Come beautiful?
1: No, mia madre. E poi io andavo nella stanza mia, andavo a studiare.
0: Lì partivano altri film.
1: No, studiavo 20 minuti. La media era 20 minuti.
0: Ma come 20 minuti?
1: 20 minuti, perché dicevo, ok, questo è matematica, vabbè, questo lo so fare, cioè 5 minuti.
0: 5
1: perché
0: minuti,
1: poi
0: ok.
1: Poi questo, questo me lo faccio spiegare domani.
0: Okay,
1: quest'altro non lo faccio, lo copio domani. Questo
0: beh, certo.
1: Qua, è la solita solfa.
0: Ma
1: e chiudevo il libro.
0: Va bene, quindi questa era la grande routine di Ciro Limatola, che ovviamente mi pare di capire
1: che aveva, mi ha portato lontano.
0: Aveva più tempo per Dragon Ball che per lo studio.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Pensa se ha scritto un messaggio Gilda, la mamma di Ciro, ha detto: io perciò non ti ho mandato all'Eton College, perché tu non volevi studiare. Avrebbe buttato.

0: Radio Kiss Kiss e adesso io mi preparo perché, perché
1: c'è il balletto, c'è la coreografia.
0: Sì, Bruno Mars c'ha quella roba lì, no? Che ti viene voglia, no?
1: Hai ragione. Fai vedere a tutti quelli che ci vedono come si balla.
0: La nuova On My Soul.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss Kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo. Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

0: Preciso come un orologio svizzero.
1: Esatto, preciso come un orologio svizzero. E questa volta è stato anche l'amico Ettore che ci ha inviato un messaggio sempre al 347 490 0042 dove mi pare di capire che c'è una certa Marianna.
0: Una okay. certa Marianna.
1: Che però non dice sempre la verità.
0: No.
1: Ok?
0: Tiziana.
1: Scusa, ho sbagliato il nome. Tiziana, che non dice sempre la verità.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Allora, sono curioso, io non l'ho sentito ancora questo messaggio.
1: Neanche io.
0: Sul volume, ragazzi, vai Pasquale.

0: Fattui.
1: Io non ti pago.
2: Così proprio, sì,
3: mamma mia, che chiusa, ragazzi.
2: Ma scusami, una volta ci si rivolgeva agli architetti con tanta
3: hanno ragione, ragazzi,
2: con tanto modo
3: per prendere il lavoro. Questi qua, sai che fanno? Ti promettono di tutto,
2: lo so,
3: e poi dopo non rispettano i tempi, vero?
2: Sì,
3: vero?
2: Però non puoi, capito, dire queste cazzate, le cose. Vabbè, comunque è andata così.
3: Che toni sono, come dici sempre tu,
2: sempre.
3: Sono i modi quelli,
2: sono i modi quelli sbagliati, modi, al di là del contenuto. Però
3: e se lo dice altro,
2: è venuta fuori però una bella hit che mi sembrava proprio da spiaggia. Ritornerà domani?
3: Sì, non lo so, io ci sono.
2: Vuoi chiedermi cosa ritornerà domani?
3: Cosa ritornerà?
2: Ti rispondo così.
4: Il messaggio cantato.
3: I understand.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: e tra poco di corsa in redazione per le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che per supportare la missione migliaia di voli sono partiti da basi europee. Sull'Italia in particolare ha aggiunto 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni hanno reagito alla rivelazione chiedendo alla Premier di chiarire la posizione dell'Italia. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Dal PD sottolineano Giorgia Meloni

0: Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta. Il governo ha il dovere di chiarire con urgenza queste gravi affermazioni. Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano. Giorgia Meloni, tuonano da Alleanza Verdi Sinistra, ma il Ministero della Difesa chiarisce: l'Italia ha autorizzato esclusivamente voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Voltiamo pagina. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente di domani. Sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi ai deputati e senatori, alte cariche dello Stato, tra cui Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso del capo dello Stato circa 700 persone. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto lavoro nel testo già approvato alla Camera. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto. Il provvedimento prevede disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. La cronaca: duplice omicidio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca nel primo pomeriggio. Un 63enne ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme. Sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Continua l'ondata di caldo torrido sul nostro paese. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: 16 oggi, 17 domani, 18 venerdì. E arrivano anche le prime vittime. Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza mentre lavorava in una vigna. Il fratello, intorno alle 14, l'ha trovato riverso senza vita tra i filari. Lo sport: calcio al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le partite saranno in contemporanea. Alle 21 il gruppo B con le sfide Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia-Brasile e Marocco Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Mancono buona serata e chi schissa tu.
1: Kiss a te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Mercoledì 24 giugno, ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo. Inizia Portami a casa Kiss Kiss, inizia ora, si arriva a destinazione alle ore 21, quindi mettetevi comodi che l'abitacolo è bello fresco. C'è Max Pennino che vi saluta dalla regia, abbiamo un sacco di musica e di chiacchiere da condividere con voi. Intanto la musica che ha la precedenza come sempre su tutto, quindi spazio a Lizio, About Damn Time, David Guetta con Sexy Beach e subito Merck & Cremont insieme

0: musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Benvenuti passeggeri delle ore 19 di Portami a Casa Kiss Kiss. About Down Time, delizio, ma anche David Guetta e Merck & Cremont, perché così volevamo fare una partenza sprint. Benvenuti a bordo, dicevo, insieme fino alle 21 anche oggi. Se non facesse così caldo vi abbraccerei tutti. Se c'è una cosa che ci accomuna tutti oggi è sicuramente il bisogno di un soffio di aria fresca. Lo dicono i bollettini con i loro bollini rossi, ma lo dice soprattutto la nostra maglietta sudata. Questa ondata di calore si sta facendo sentire in modo decisamente invadente. Molto invadente. In questi giorni muoversi in città o lavorare richiede un sacco di energia e tanta pazienza in più. Quindi l'invito per le prossime ore di questo mercoledì è semplicemente quello di rallentare il ritmo, dove possibile chiaramente, proteggere i momenti di pausa, alleggerire i pensieri, quello è fondamentale. E io, Rita e Radio Kiss Kiss siamo qui per questo, per farvi compagnia tenendo la temperatura della musica esattamente dove serve.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo su Radio Kiss Kiss, mancano 10 giorni al suo concerto a Tor Vergata e tutta una grande attesa per Ultimo, che intanto abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss con Romantica. Stavo leggendo il messaggio di Mario che scrive: ci vuole un po' di fresco. Chi vuole un po' di fresco? Oh, ma non ci vedo proprio. Devo andare dall'oculista, ma urgentemente. Allora, chi vuole un po' di fresco può venire a Potenza. A quest'ora siamo sui 21 gradi e si dorme benissimo. Parola di Mario. Ragazzi, stasera tutti a dormire a casa di Mario. Tutti. Comunque confermo, scorsa settimana ho fatto un weekend pazzesco, bellissimo a Maratea. E devo dire, confermo. Lo posso dire? La sera ho messo sulle spalle il maglioncino, Allora, grande è l'attesa, grandissima anzi è l'attesa per la tappa di Viareggio del Kiss Kiss Way, il grande tour di Radio Kiss Kiss. Venerdì e sabato saranno come sempre 2 giorni di grande musica, intrattenimento, divertimento made of Kiss Kiss, ed anche questo live sarà ingresso libero e gratuito. Però chi vuole vivere un'esperienza ancora più esclusiva può venire, anzi deve venire, perché lo aspettiamo al villaggio Kiss Kiss, al Kiss Kiss Village, dove è possibile accaparrarsi i famosi posti più fighi, i posti VIP e FIT, semplicemente giocando con noi.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss Kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: meglio la tua estate.
1: Kiss Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
0: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Un elegante somber qui su Radio Kiss Kiss Potential per voi. Sono passati esattamente 30 anni da quando abbiamo visto per la prima volta un'ombra gigantesca coprire i cieli di tutto il mondo al cinema, perché nell'estate del 1996 uscì il film Independence Day, quindi celebriamolo come anniversario. Independence Day, 3 decenni fa Roland Emmerich ci portava via il fiato facendo esplodere la Casa Bianca con effetti speciali analogici e miniature che reggono confronto ancora oggi meglio di tanta computer grafica moderna, ma questo è un parere personale. Ma Independence Day è diventato un cult anche per i suoi volti, l'iconico Jeff Goldblum, il discorso motivazionale del presidente che tutti sappiamo a memoria, ma soprattutto la consacrazione definitiva di quel gran genio di Will Smith, grande attore. Un film generazionale che ci ha insegnato due cose: che gli alieni si sconfiggono con un virus informatico caricato da un vecchio portatile e che certe storie veramente non invecchiano mai. Quindi buon compleanno a questo grande classico di Hollywood.

Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Kiss Kiss. Avete fatto caso che gli alieni hanno un radar tarato malissimo? Ne stavamo così discutendo e commentavamo ironicamente anche con un ascoltatore. Viaggiano per anni luce nello spazio profondo, questi alieni superano i buchi neri, ma quando arrivano sulla Terra atterrano sempre solo nel giardino della Casa Bianca. Per gli alieni la Terra è composta da New York, Los Angeles, l'area 51 e, se proprio va male, una piramide a caso in Egitto, ma così, giusto per fare un po' di scena. Il resto del mondo non pervenuto, scomparso. E se l'invasione capita mentre sei, che so, a Milano, a Parigi e a Tokyo, l'unica cosa che puoi fare è guardare la TV e aspettare e sperare che un marine con la mascella molto quadrata o uno scienziato nerd del MIT salvino la Terra e salvino anche te. Comunque, per rimanere in campo cinematografico, se siete a Roma sicuramente avrete visto Castel Sant'Angelo illuminarsi improvvisamente di rosso e di blu ieri sera, perché Roma appunto si è trasformata nella New York di Spider-Man per accogliere le due stelle più luminose di Hollywood. Sto parlando di Zendaya e di Tom Holland, che sono sbarcati nella capitale mano nella mano, hanno presentato il nuovo capitolo della saga, e la cosa splendida è che i fan non hanno festeggiato solamente il ritorno di Peter Parker e di MJ, ma anche il loro amore, visto che i due sono freschi di nozze. Quindi tra un autografo e un bel piatto di cacio e pepe, la coppia d'oro del cinema ha ricevuto l'abbraccio caloroso e caldissimo sotto tutti i punti di vista della città di Roma. E ora su Kiss Kiss anche i Capital Cities.

0: Ne ho chiesto in arrivo il richiamo al grande successo e al tormentone del 2001, Me Gustas Tu di Manu Chao. Non è solamente del tutto voluto, ma l'intera canzone è strutturata proprio con un esplicito tributo ai viaggi e alla vita e al godersi le piccole cose. Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ed era un New Kiss. Favoloso Manu Chao quando all'inizio dice partenza del volo con destinazione felicità, è proprio lui. Viajando per il mondo riprende proprio l'idea del cammino, no? Del non fermarsi mai, del godersi le piccole cose della vita, idea molto cara a Manu Chao. Ops, appuntamento con ilmeteo.it, sentiamo subito Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Domani mattina tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Col passare delle ore però aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico con qualche rovescio. Poche variazioni altrove, molto caldo con massime comprese tra 31 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, 28 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Rita su Radio Kiss Kiss è la voce che vi accompagna tra le 19 e le 21. Se c'è una cosa che Madonna ha dimostrato in oltre 40 anni di carriera è che è una che non accetta compromessi, cioè su questo proprio è chiarissimo, no? È notizia di oggi infatti che Madonna ha confermato lo stop al suo attesissimo film biografico, ha detto che non se ne fa più niente, spiegando il motivo con la sua solita monumentale tendenza all'esagerazione. Ha detto: ho avuto una vita straordinaria e mi serviva un budget molto elevato, nessuno può rimpicciolire la mia storia, baby. Come a dire, o si fa in grande stile hollywoodiano o non se ne fa niente, non si fa niente. Le leggende non si raccontano al risparmio, ecco, questo è sicuro. In attesa che qualcuno firmi l'assegno giusto, la sua storia, noi di Radio Kiss Kiss continuiamo sicuramente a celebrarla ascoltando la sua musica. Che ha detto? Ah, Busta Rhymes ha qualcosa da dire a Mariah Carey, secondo me qualcosa di molto piccante, ascoltiamo con molta attenzione, il brano è epico, si intitola I Know What You Want.

0: Ma certo che hot e anche parecchio piccante. Ora, se Busta Rhymes mi chiedesse dimmi qualcosa di piccante, io gli risponderei nduia. Forte, no? Allora, i riflettori adesso vanno proprio su un altro tipo di stella, anzi su una viaggiatrice che arriva direttamente dal passato più remoto dell'universo. Gli scienziati hanno appena confermato che la cometa interstellare chiamata 31/Atlas, che sta attraversando ora il nostro sistema solare, ha la bellezza di 12 miliardi di anni. Sai che mi è venuto un brivido quando ho letto questa notizia? 12 miliardi di anni significa che è nata prima della Terra, prima del Sole, è un, come dire, un fossile alieno che sta vagando nel buio. Altro che le celebrity di Hollywood, la vera diva senza tempo è sicuramente lei. Tiziano Ferro, Giorgia, qui su Radio Kiss Kiss, due grandi voci insieme per Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: History Kiss in arrivo, signori, 1978, anche questa è una canzone hot, dimmi una cosa piccante, induia. Allora, nel 1977 Bruce Springsteen capisce che questo pezzo che ha scritto non fa per lui e quindi lo cede a lei, la sacerdotessa del rock, che lo trasforma in una preghiera laica per tutti gli innamorati della terra, un inno proprio viscerale, carnale, nato al buio nelle stanze di New York, che grida una sola immensa verità e che la notte non appartiene ai dubbi, la notte appartiene a chi si ama. Because the night.

Because the Night 1978, grande history che è firmato Patti Smith. Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi, mercoledì 24 giugno, ore 20 in punto. Buonasera da parte di Rita Manzo che vi sta parlando, da parte di Max Pennino in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e vogliamo portarvi anche tanta gioia parlando di natura. Si apre e sta per aprirsi una grande e ricca pagina dedicata alla natura con tutte buone notizie, perché qua nessuno vuole alimentare l'ecoansia, che già insomma ne abbiamo di ansie. La musica più bella, Gaia, per ripartire, Bossa Nostra.

Ciao a tutti e chischis a tutti, soprattutto grazie per essere dei nostri anche stasera con Rin Bailey Ray, Ed Sheeran e Gaia per aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss di oggi. Se avete aperto i social nelle ultime ore vi sarà sicuramente passato davanti il video incredibile registrato agli scavi di Pompei, dove qualche giorno fa c'è stato questo violento nubifragio che ha trasformato le antiche vie romane in torrenti. Ma la cosa pazzesca è stata vedere i turisti attraversare la strada saltando da un enorme blocco di pietra all'altro. Ecco, quei blocchi di pietra sono le strisce pedonali originali di 2000 anni fa, perché i romani appunto le avevano progettate e rialzate proprio per evitare di bagnarsi i calzari quando la città si allagava, lasciando così lo spazio esatto tra le pietre per far passare anche le ruote dei carri. Vedi? Un'ingegneria eterna che funziona ancora oggi a meraviglia, altro che asfalto drenante.

Annalisa su Radio Kiss Kiss, ma lasciatemi salutare la mia Annalisa di Vasto e anche la mia Anastasia di Liverpool e la Super Joe di Castelfranco di Sotto Toscana, con annessi auguri di buon onomastico da estendere naturalmente a tutti i Giovanna e i Giovanni all'ascolto. Sì, lo so, gli auguri di buon onomastico sono una tradizione più salda al sud che non al nord. Io sono fieramente donna del sud e faccio gli auguri all'onomastico, quindi quando verrà Santa Bele farò gli auguri anche a The Weeknd, perché il suo vero nome è quello. Save Your Tears su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Kiss a te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
1: Suona solo

0: Green Kiss.
1: La nostra finestra sul pianeta e sulle idee più brillanti per proteggerlo ci porta oggi in Svezia, dove una startup ha deciso di affrontare uno dei problemi più pesanti per l'ambiente: i 4 trilioni e mezzo di mozziconi di sigaretta dispersi nel mondo ogni anno. E la soluzione come è arrivata? Non è tecnologica, la soluzione, ve lo voglio dire, è una soluzione alata, perché hanno arruolato i corvi selvatici, li hanno letteralmente addestrati. Quindi, grazie a un dispenser intelligente, ogni volta che un corvo deposita un mozzicone nella fessura riceve all'istante una ricompensa in cibo, e i corvi sono molto intelligenti, hanno imparato il trucco subito e hanno abbattuto così i costi di pulizia della città del 75%. Ora io dico, se persino i corvi hanno capito l'importanza di non lasciare mozziconi in giro, forse ce la possiamo fare anche noi umani. Ma dico forse.
0: Green Kiss. Green Kiss. Base.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: End of Beginning, Raggio qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Ci sono immagini che sono veramente capaci di bucare lo schermo dello smartphone e di restituirci in qualche modo la forza pura della natura. Sta facendo il giro del mondo un video veramente ipnotico, cioè a me ha colpito tantissimo, dove si vedono almeno 10.000 cavalli al galoppo, tutti insieme, sotto la pioggia battente, nelle praterie dello Xinjiang. Siamo in Cina, ovviamente. E io, credimi, guardando quell'immagine dico, caspita, è proprio la natura nella sua espressione più pura, potente, magnificamente selvaggia. Ed è un impatto visivo così devastante che quasi ti fa dimenticare la realtà, e cioè che noi quell'incredibile sensazione di totale sfrenata libertà la proviamo solamente quando il wifi della metropolitana decide miracolosamente di connettersi al primo colpo. Vedi, guarda un po' la vita com'è strana.
1: Bring the action.

appuntamento, ho urlato troppo, appuntamento con il New Kiss. Arriva il nuovo singolo di Dolce Nera, che parla di una generazione anestetizzata, intrappolata nei social network. Un brano che ironizza sulle relazioni virtuali. Nel suo nuovo singolo Dolce Nera non le manda di certo a dire.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Rodrigo, un artista che piace moltissimo ad Elisa, che è una ragazza che sta studiando, sta ripassando, sta cercando di farlo perché domani ha l'orale della maturità. Allora, volevo condividere con voi un pensiero. C'è una scena bellissima che si ripete davanti ai miei occhi ogni anno in questi giorni, proprio fuori dalla mia finestra, perché di fronte a casa mia c'è un liceo scientifico, quindi se guardo oltre il vetro vedo le aule illuminate, vedo i ragazzi seduti davanti alla commissione per la maturità e devo dirlo, mi si stringe un pochino il cuore. Fa un caldo torrido, un'afa che fa appassire i mazzi di fiori portati dalle mamme e che stringe i colletti delle polo di questi ragazzi che sono tesi, lucidi di sudore, lucidi di emozione. Ora vi guardo da lì, dalla mia finestra, e provo una tenerezza infinita. Vi vedo ripassare in fretta sul telefono oppure cercare lo sguardo di un compagno per farvi forza. Vi vedo quando aspettate il vostro benedetto turno su quei muretti bollenti, rosicchiando le unghie. Ragazzi, tenete duro, quel tavolo pieno di professori sembra un tribunale, ma tra poche ore sarà solo un ricordo. Sì, lo so, è la solita frase che dicono tutti quelli che ci sono passati prima di voi e tanto tempo fa, ma è proprio esattamente così. Fuori da quella porta vi aspetta l'estate più bella della vostra vita. State per essere liberi, manca pochissimo, quindi un grande in bocca al lupo, anzi l'ennesimo grande in bocca al lupo da parte di Radio Kiss Kiss a tutti i maturandi. Andate a prendervi il vostro futuro.

Respiriamo un po' d'aria buona, perché per fortuna, mentre c'è chi fa leggi, spara tutto per svuotare i boschi, ma lasciamo perdere, c'è anche chi dedica la propria vita a ripopolare e a proteggere il nostro mare. Ringrazio Stefano Piccirillo, mi ha parlato lui di questa cosa oggi. Si chiamano Franca ed Antonella, sono due splendidi esemplari di tartaruga caretta caretta che, dopo essere state salvate e curate con amore nei mesi scorsi, hanno finalmente ritrovato la libertà. Si sono rituffate di nuovo nelle acque, hanno ritrovato la libertà. Una notizia che riconcilia con il mondo e che ci ricorda la parte migliore di noi proprio, quella che si prende cura della fragilità.